0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto instabile al nord per il passaggio di una perturbazione con piogge e rovesci a tratti anche di carattere di temporale. Al centro Italia invece non mancheranno delle schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità, ma senza particolari fenomeni, temperature massime che non andranno al di sopra dei 20-22 gradi. Al sud piovaschi in campagna e dal pomeriggio anche sui restanti settori, esclusa la Sicilia, dove si avrà più sole, temperature stazionarie con massime tra i 21 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Ciao Combricola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
2: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 14 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran. Xi riceve Trump a Pechino e gli 007 USA smentiscono Trump. L'Iran ha ancora forti capacità militari. Intanto ancora attacchi alla base UNIFIL. Mattarella ad Herzog è inaccettabile. Bombe israeliane anche sul Libano fanno altri 28 morti, inclusi due bimbi. La flottiglia riparte rotta per Gaza. Intanto un tribunale federale sospende le sanzioni USA contro Francesco Albanese. La guerra in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte su Kiev, ieri 800 droni e 9 civili uccisi. Zelensky, Trump va in Cina e Mosca cerca di destabilizzare il clima politico. Il Cremlino insiste, la pace solo se Kiev si ritira dal Donbass. Politica, Palazzo Madama, Giorgia Meloni risponde al Senato, Premier Question Time, Meloni sul nucleare, entro l'estate via libera alla legge delega, poi l'accusa, ogni volta che vengo in aula, al netto di insulti, c'è ben poco, come fatto dal vostro governo. La risposta dalle opposizioni. Passiamo alla cronaca. Rintracciata la donna scomparsa da 3 settimane con i figli e i cani in Friuli. Stanno tutti bene, erano in un alloggio adeguato e sono in buone condizioni di salute, lo riferisce la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella. L'allontanamento dei ragazzi è consenziente, ma le indagini continuano. Kate Middleton in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asili. Reggio Emilia in festa con bandiere e capelli in stile Elisabetta. Kate riceve il primo tricolore in municipio. La visita per conoscere il metodo educativo Regio Approach, la principessa del Galles in visita al centro Malaguzzi. Poliziotti infedeli rubavano e rivendevano dati anche di calciatori e cantanti. La procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri, svela un colossale furto dalle banche dati dello Stato, 85 indagati e 29 misure cautelari. Il caso antivirus, tutti negativi, test a Milano e Roma, il ministro Schillaci, rischi bassi, allarme invece dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia. In tutto il mondo 338 sono i contagiati, mancano però i dati della Cina. Altra crociera maledetta, sospetto focolaio di gastroenterite su una nave, un morto e 1700 isolati, sintomi per 50 persone, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus, potrebbe anche trattarsi solo di un'intossicazione alimentare. Sport, tennis internazionali d'Italia, Luciano Darda ribatte lo spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 5-7, 6-0, in semifinale affronterà il norvegese Casper Ruud, oggi è il turno di Sinner contro Rublev. Calcio, Lazio-Inter 0-2, dopo lo scudetto ai nerazzurri anche la Coppa Italia, vittoria netta della squadra di Chievo, costruita soprattutto nel primo tempo, dove i nerazzurri hanno mostrato superiorità, divisione di gioco. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombriccolati!
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. È venerdì!
0: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
2: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat! Shout out Max!
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!
3: Gli scombriccolati del mattino!
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
2: Allora vedi Pat che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia con i PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
2: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: E no, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
2: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco. Frutta e verdura, tutta roba dura.
0: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: buongiorno, buongiorno, sono Miley Cyrus, sono le 7 del mattino, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchiodiscono la Lazio, battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Buongiorno.
1: Potremmo, Manu, Manuela Doriani, potremmo fare una sì, sigla similoro, nel senso. Cosa ti fa male stamattina, no?
2: Sì, per forza, sì, tipo, ecco, dopo i primi della classe cosa ti fa male stamattina o prima, viceversa, intercambiabili. Buongiorno anzianotti miei, buongiorno Pantromano.
1: Buongiorno Sergio Sironi, siamo tutti qua. Ma che anzianotti, qualche acciacchino, sì. Fammi soffiare.
2: Scattanti come dei ghepardi.
1: Devo allontanare il fumo dei fuochi d'artificio nel finale della Coppa Italia di ieri.
2: Ha vinto l'Inter con la Lazio.
1: Sì, ma non solo, hanno bloccato per 20 minuti la partita di tennis che si giocava al Foro Italico a fianco all'Olimpico, dove erano in campo Hodar, il talento spagnolo, e il nostro Luciano Dardari. 20 minuti di fumarola, hanno dovuto sospendere la partita di tennis.
0: Ha finito alle 2 stanotte.
1: Incredibile, ma vero, hanno finito verso le 2.
2: Ma veramente?
1: Sì.
2: Vabbè, sono ragazzi.
0: Poi uno spritz, due chiacchiere, si sono fatte subito le 5.
2: E vai, un fuoco d'artificio e via. Vabbè, così si fa. Sono contenta per te, Sergio. Ti vedo carico a pallettare.
1: Sì, basta questo fumo,
0: Sì, sì, sì, ma non è fumo. Non è, ma sta bruciando qualcosa.
1: Ma non lo so. Sai, forse quello dell'Olimpico.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: sì, siamo partiti così. Sarà ospite oggi nel programma The Giornalisti Paola Iezzi. Bello. La bella Paola Iezzi, sì. Quindi non perdetevi la sua intervista dopo le 10 appunto su Radio Number One in diretta.
1: In diretta, adesso c'è la sigla dei primi della classe.
0: Sentiamo quella di oggi.

0: potremmo andare avanti fino all'infinito.
1: Io infatti mi aspettavo che andaste avanti fino all'infinito.
0: No, non esageriamo.
1: Ma ero bocca aperta, pronta alla Stand Innovation. Sentiamo in primi della classe, eccoli qua.
2: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
1: Ma no.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao. Buongiorno.
3: Allora oggi età 35 anni. Sportivo. Insomma, me la cavo.
1: Sì, muove.
3: Niente, oggi ho sbloccato un nuovo dolore. Pianta del piede infiammata.
1: No. Bello. Non l'ho mai avuto.
4: L'infiammazione plantare è una
0: fascite. È una fascite.
1: No,
0: che non riporta la buona anima.
4: Fascita gliela dice un altro.
0: Appunto, no, diventa così la fascite.
1: Che invidia.
0: Questo problema. Io ce l'ho spesso al plantare.
1: Che fortuna, ragazzi.
5: Buongiorno, scombricolato. Buongiorno. Ricorda, to gust is make one. Internazionale Milan.
0: È vero, meglio due gusti.
2: La combricola mala è una gioia infinita. Ogni mattina ama la combricola.
6: Sergio, facciamo piano. Non facciamoci vedere troppo euforici, hai capito?
1: No.
6: Perché poi dicono, ma questi interisti, ormai sono solo loro, ladroni, e vincono, ma cosa vuoi che sia, cosa vuoi che abbiano vinto? Perché poi facciamo così, e più facciamo così, e più li mandiamo in depressione.
0: Esageriamo.
4: Non so se sia stato fatto con l'intelligenza artificiale, ma la cosa che mi ha divertito di più è stato Antonio Conte che dice loro hanno vinto ma noi non abbiamo perso.
1: Chi è Antonio Conte?
0: Questa è la vera domanda. Chi è Antonio Conte? Agghiaggiante quello che stai dicendo.
1: Agghiaggiante. Vediamo una canzone. Agghiaggiante. Non ne voglio sentire queste cose. Agghiaggiante. Poi mi spiegate per quale motivo Max ha detto ladroni? Ma perché vi accusano di aver rubato qualcosa?
0: No, non so. C'era qualcosa di non gradito ieri? Cosa è successo?
4: No, non c'era niente. Adesso faranno un ricorso.
1: Non c'è tempo. Comincia a cantare. Che peccato. Lo volevo così sapere.

0: ogni tanto ci piace ascoltare anche qualche Taylor Swift dannata, oh, no? Oddio. Tipo questa Is It Over Now del 2023, anche se c'è un album nuovo. Questa è Radio Number One, la combriccola. Sergio Siloni stava dicendo qualcosa prima, scusami,
1: sì, ti ho riguardo
0: interrotto.
1: A Dardery e il fumo che avrebbe potuto complicare ulteriormente.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno.
3: Ma che fastidio.
4: La smettete di farvi dispettucci?
0: Dai, non, se non è educato interrompere gli ascoltatori,
4: dai,
0: Sergio.
4: Infatti.
0: Insomma, non tornate prima.
2: Buongiorno Copricola! Buongiorno Radio Numbers One. Questa mattina mi sono svegliato, sento le voci.
1: Eccolo.
2: È un po' una cosa pericolosa perché sento una vocina che mi dice: vai a lavorare, vai a lavorare. E l'altra vocina invece mi dice: ma che cazzo ci vai a fare a lavorare? Fatti i fattacci tuoi oggi con una bellissima giornata. E io adesso non so cosa fare. Intanto ascolto la radio. Bravo. E sto andando a lavorare. Alla fine finirà così. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
1: Ma la decisione...
0: A lavorare, bastardo.
1: Ma la decisione è già stata presa, sta andando a lavorare.
0: Purtroppo si deve fare. C'è un messaggio per te, caro amico.
5: Sergio Sergino, guarda che a fare indigestione, ti fa poi male il pancino. Attenzione, attenzione.
4: Basta.
5: Ciao.
4: Sì.
0: Perché?
4: Perché su quella bacheca lì non c'è più posto per i trofei. Ormai l'Inter
1: sta parlando ancora di calcio.
4: Ne ha vinti 155.000. Quindi,
0: aspetta, ce n'è un altro sul calcio. Mi sembra che sia questo qui.
6: Buongiorno scombriccolato. Ricorda, to gust is make one. International Milan.
0: Capì?
5: Buongiorno scombriccolati.
1: Ciao.
5: Oggi è giovedì, il giorno dei matti. E se tanto mi dà tanto, ieri ho litigato con mezza ditta.
0: Anch'io.
5: Oggi devo litigare con l'altra metà.
0: Anch'io.
5: Per par condicio, no? Non dobbiamo lasciare niente al caso e nessuno fuori dalla mia portata. Quindi siamo pronti al litigio oggi?
0: Brava,
5: baci, baci, Dani dalle vatte.
4: Brava, Dani. Belligerante.
1: Non vorrei mai essere coinvolto in qualche scontro diretto.
0: Brava, anch'io ho le stesse intenzioni, Dani. Poi domani ci confrontiamo, vediamo chi delle due si è licenziata prima.
1: Oh mamma mia.
0: Non sto parlando della combriccola, ovviamente. Sia chiaro. Ragabon Man, per augurarvi ancora una volta buongiorno. Sono le 7:15. Muovetevi che siete in ritardo. Questo è Human.

0: me.
1: Oh, don't you blame on me. La combricola di Radio Number One, Ragabone Man con Human. Che intensità questa canzone, eh? Avete sentito che roba?
2: C'è proprio quella roba lì, quella
3: sì, che ti arriva da dentro.
1: Venuta un po' di pellona docona.
3: Sì, lo so.
4: Sbaglio o ieri Frattesi non si è visto?
1: Ma chi è Frattesi?
4: Ma non si sa. Sarà lui la talpa?
3: È l'insider.
2: Ci sono storie di sì.
3: Allora l'Inter ha una talpa che rivela le cose dello spogliatoio e le veicola all'esterno.
2: Esatto.
3: E all'allenatore girano le ciribiccole quando un suo giocatore rivela le cose dello spogliatoio che devono rimanere segrete.
2: Anche Luis Enrique è un po' una talpa, era davanti alla porta, l'ha sbagliata di 100 metri.
3: Porca
1: miseria. Ma che cos'è? Un film di spionaggio?
3: Sì, 007.
2: È Spastori.
5: Buongiorno scombricolati, non mi ricordo più se si dice ciao.
3: Proprio accelerato.
5: Oppure baci.
1: Baci.
3: Sì, baci.
2: Bella lotta, tu sei proprio

0: One. Viabilità.
1: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione del traffico sull'autostrada A35 la Brebemi, un incidente tra lo svincolo per la strada provinciale 19 Travagliato Ovest sta causando rallentamenti in direzione Brescia. Corre anche sulla 4, la Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est, direzione Brescia, e in senso opposto tra Dalmine e Cavenago. Abbiamo poi code sulla tangenziale Est tra Grate, l'allacciamento con la 1, e tra Brugheglio e Linate. Rallentamenti anche sulla tangenziale Nord, tra Sesto San Giovanni e la A51, e sulla tangenziale Ovest tra la A4 e Baggio. Sulla 7 la Milano-Genova, un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e Busalla rende il traffico verso Milano. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code su diverse arterie con solari in direzione centro, rallentamenti sulla Salaria tra Castel Giubileo e la tangenziale Est, traffico intenso anche sulla Cassia tra la Storta e via Trionfale. Al momento è tutto, ragazzacci, buon viaggio!

0: Cuori, questa è Unbreaker, la canzone nuova di Somber su Radio Number One. Sono le 7:30 e come sempre Pat Romano ha tante cose interessanti da raccontarci.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola, due parole, 51esimo stato e subito sotto il Venezuela colorato con la bandiera americana. È l'ultima provocazione di Donald Trump, è ancora lui, che non ha smesso di postare sui social nemmeno durante questo suo viaggio in Cina per il vertice con Xi Jinping. Il messaggio è stato rilanciato anche su X, il profilo ufficiale della Casa Bianca. La presidente venezuelana ad interim, Delcy Rodriguez, ha risposto che il suo paese non è una colonia, ma una nazione libera. Il Venezuela entra dunque nella lista personalissima di Trump, dove già compaiono Canada, Groenlandia e Cuba, tutti paesi che il tycoon vorrebbe inglobare negli Stati Uniti. Un'idea portata avanti anche con toni ben più minacciosi rispetto a quelli utilizzati per il Venezuela. Come ad esempio, non so se ricordate, ma lo ricordate sicuramente, per la Groenlandia, per la quale fino a poco tempo fa non esitava a dire la prenderemo con le buone o con le cattive, dove buone sono da intendere come acquisto dell'isola dalla Danimarca, mentre le cattive ovviamente utilizzando la forza. Parliamo di vicende interne che riguardano i VIPs che vengono spiati nella loro privacy. Il cantante Alex Britti, l'attrice Lori Del Santo, due ex portieri dell'Inter, tanto cari al nostro Sergio Sironi, Alex Cordaz, te lo ricordi Cordaz? Ma anche Julio Cesar, ok. Ecco, lo stilista d'alta moda Alberto Del Biondi sono nell'elenco dei VIP spiati che emerge dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli e condotte dalla squadra mobile e dalla polizia postale. Due poliziotti, definiamoli infedeli, avrebbero effettuato infatti centinaia di migliaia di accessi abusivi, si parla di 1,5 milioni di accessi, alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti, calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. L'inchiesta ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, con 4 persone che sono finite in carcere. Secondo gli investigatori, il sistema funzionava attraverso un vero e proprio tariffario, cioè per ogni ricerca effettuata nelle banche dati venivano pagate somme comprese tra 6 e 25 euro a seconda dell'importanza dell'informazione stessa. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Network, famosissima. È del 2021 su Radio Number One alle 7.35. E attenzione, c'è il domandone.
1: Beh, domanda molto semplice, ma anche un po' leggermente pro-originosa. Ah, sì, perché andiamo a chiedere. Beh, l'idea venuta da Sergio è molto carina. Andiamo a chiedere se ci fosse un elisir d'amore, ok? Che
0: la fa
1: innamorare. La pozione, questa pozione, questo elisir che può far innamorare una persona, ovviamente nei tuoi confronti, giusto?
0: Sì,
1: okay,
0: sì, sì.
1: Ecco. A chi fareste bere questa porzione?
0: Ah,
1: questa pozione, una porzione di pozione.
2: La porzione,
0: la porzione di pozione, lo so, lo so, l'ho scoperto ieri. Che è tornato single, lo so, lo so. Allora, avete presente quella gran bonazza di Matilda De Angelis?
1: Caspita,
0: l'attrice?
1: Proprio la mia prefe.
0: La tua prefe. Allora, ho buone notizie anche per te.
1: Oh.
0: Lei e Alessandro De Santis, dei Santi Francesi, si sono lasciati. Perché lei è stata beccata in un parco che si baciava con un attore che si chiama Borrello, una roba del genere.
1: Sì, sì.
0: E, un
1: belloccio.
0: Ma non durerà.
1: Sì,
0: non durerà.
1: No, non dura.
0: Non si vede che non dura.
2: Perché lui è l'ascendente discendente.
0: No, è bravo, esatto, bravo. Ho pensato la stessa cosa. E quindi De Angelis, no, De Santis mi è libero. E siccome io lo trovo uno degli uomini più belli del mondo, uno degli uomini più sexy del mondo, e io poi non sono così, così differente dalla Matilda, no?
2: Sì,
1: ci assomigliamo. No, no, no, siete somigliati, avete dei tratti proprio simili, molto simili.
0: Due gocce d'acqua.
1: Due gocce d'acqua, sì, sì. Separate dalla nascita.
0: Esatto, gli farei bere una bella pozione, una porzione della pozione, così si innamora di me e basta, è a posto così.
1: Cavoli, prendiamo due piccioni con una fava.
0: E la fava sono io, ovviamente.
1: No, nel senso che si libera una e si libera l'altro. Quindi, hai capito, fantastico.
0: Che
2: non tergiversare.
1: No,
2: tu?
1: Io ragazzi, solo una persona deve bere la pozione, una porzione della pozione d'amore. È la persona che colora la mia mattinata, che dà il pepe ai miei sogni notturni. No. Sì, è lei.
0: Chi è?
1: Ma la Manuela Doriani.
3: Manamana.
1: Manamana. Cos'è sta roba qua?
4: Allora,
0: oddio, è geloso.
4: Allora, tu puoi porzionare quello che vuoi? Vuoi fare le porzioni anche
1: che cosa
4: abbondanti?
1: Hai da pretendere tu con la Manuela Doriani?
4: Cosa da pretendere?
1: Sì, cosa vuoi? Cosa
4: io?
1: Vuoi? Sì.
4: Io sono la sua porzione di casa.
1: Ma amici, cosa stai dicendo? Che sei di gomma piuma?
4: Io
1: vai farti un giro.
4: Ho quasi 40 millesimi io.
1: Di che cosa?
4: Oh, appartamenti.
0: Ma per cui è finito.
4: Ma dai, ma non mi trattare così. Ma non ti è arrivata quel nuovo succo?
0: Per fortuna no, ancora no, sai, in Canaria ci mette un po'. Vabbè, sei proprio un paraculo comunque.
1: No, no, Patrizia. Io sono innamorato di te, Manuela.
0: E tu, Juan, a chi la faresti leggere, a chi faresti bere questa porzione?
4: Sono stato preceduto, una volta l'anticipo e tutto.
1: Allora ti rilascio una piccola porzione di pozione, dai, se fai bravo però.
4: Te la faccio bere
1: ma
4: a te,
1: no,
4: così assaggerai il dolore della gomma piuma.
1: Ma pensate.

0: che meravigliosa notizia che ho sull'autore di questa canzone che si chiama The Best e che è Conan Gray, la sua canzone più recente. Conan Gray ritorna finalmente in Italia il 3 giugno del 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo. Radio Number One è la radio ufficiale dell'evento, tutte le informazioni sono su vivoconcerti.com.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, sabato 16 maggio alle 16, sul 9.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: stile inconfondibile, non si possono non riconoscere gli Chic. Nile Rodgers, Bernard Edwards, My Forbidden Lover. Cosa stavi dicendo, Patro?
1: No, beh, quelle atmosfere fino agli 70 che mi ricordano i primi baci, quando andavo in giro con la pozione d'amore, cercavo di circuire. Parliamo di pozione d'amore, noi l'abbiamo a disposizione, possiamo darvi una porzione di pozione a chi la fareste bere per intortarla, insomma, o intortarlo.
0: Allora, attenzione, io inizierei con un film porno, dalla pozione d'amore, che è qualcosa così di romantico. Invece è nato un film porno a base di pozione d'amore e di VOV. La protagonista femminile è una nostra ascoltatrice, il protagonista maschile è Sergio Sironi.
1: Quindi è un lungometraggio.
0: Cos'hai detto?
1: È un lungometraggio, un film.
0: Non è un po' così lungo, finisce abbastanza in fretta, però insomma, vabbè, cioè, da un'età.
2: Allora, prima di farsi bere la pozione, ci vuole una bella cura ricostituente.
1: Certo.
2: Diciamo 2 o 3 giorni prima, lo bombo giù ben bene.
0: Lo bombo
2: proprio giù alla brutto cane. Poi una bella bottiglietta di uova sul comodino.
0: E via!
2: E la porzione gliela metto giù in gola al mio Sergino. E poi ci tiriamo dentro un maro. Mi viene già il fotone solo a pensarci.
1: Alla brutto cane.
0: Mi viene giù il fotone. Io scusate, ma mentre lei raccontava questa cosa mi sono immaginata il povero Sergio sdraiato, nudo come un verme, con lei che gli tiene la bocca aperta e gli mette giù il
1: fotone. Anche.
3: Con un imbuto.
0: Pozione e VOV. VOV e pozione e VOV.
3: Grazie per il pensiero.
0: Come avessi accettato.
4: Ciao Scombricola. Io farei bere la pozione a Julia Roberts. È da quando sono nato che sono innamorato di lei. E lei lo sa, ma mi ha detto che non sono bello per lei. Così beve la pozione ed è tutta mia.
0: Che bello, che tenerezza, sentiamo.
5: Ciao scombricolati, io in questo momento sapete che non ho proprio nessuno a cui far bere la pozione magica, la pozione che potrebbe, come dire, far innamorare, oppure qualcuno di speciale. Purtroppo in questo momento non ce l'ho, non c'è, per cui magari aspetterò prossimamente, chissà, vi terrò informati.
0: Grazie.
5: Ciao.
3: Ma il senso della pozione è che fai innamorare chi vuoi, non è che ce ne deve essere uno. Puoi andare da George Clooney, gliela fai bere, questo molla.
1: Lei non vuole
0: George Clooney non lo vuole.
1: Lei sta bene così al momento.
3: La dai a Patromano e lui prima di berla è già lì.
0: Però la Piera aveva raccontato di un tizio che aveva conosciuto ad una cena domenica scorsa.
1: Buona memoria, lì non ha funzionato la pozione, mi sa.
0: Comunque volevo fare una precisazione, nel senso che giustamente molti dei nostri ascoltatori magari sono accompagnati, sposati, eccetera, e quindi insomma non possono manifestare un desiderio possibile. Quindi buttatevi sulle attrici, gli attori, cantanti, queste robe qui, no?
3: Non dite la vicina.
0: E non dite la vicina, perché magari la moglie ascolta, sai, un amico, c'è sempre l'amico che ascolta, quindi 393 4440 444. La bella pozione d'amore e Fulminacci è tutto mio. Che meraviglia, lui e i suoi calci d'acqua.

0: Ed è Tomé, il pezzo di Fulminacci su Radio Number One. È già volata la prima ora di questa combriccola, come vola il tempo.
1: Yeba. Signore e signori, abbiamo qui un bel filtro d'amore. Volete una porzione? Un filtro con tanto amore dentro?
2: Senza filtro, grazie.
1: Senza filtro, vabbè. A chi lo fate bere?
0: Allora, abbiamo un piccolo aggiornamento, scusate, sulla storia d'amore di una nostra ascoltatrice.
1: Attenzione.
0: Che si chiama Piera, che domenica scorsa ha conosciuto uno che le piace e vogliamo sapere ovviamente come prosegue.
3: Manuela, che memoria, pensa. Forse tu non ci crederai, ma io ho appena mandato un WhatsApp. Chissà. Ma comunque la pozione intanto rimane lì nell'armadietto, vediamo. Ci vado coi piedi di piombo.
0: Brava, anche perché lui deve arrivare da solo senza pozione, giusto?
2: Vero.
0: Grazie, sono così saggio delle volte. Allora, sentiamo, aspetta, se non riesco a trovarlo, eccolo qua.
4: Ciao ragazzacci, fategliela bere a Trump la pozione, che se c'era qui ancora il nostro amico Silvio, altro che guerre tra lui, Putin e Trump.
0: Ecco così, ecco. E niente, è arrivato così. E poi c'è la Hunziker, tutta la vita, un altro nostro ascoltatore che è innamorato della Hunziker.
2: No, è Ramazzotti.
0: Ah, è Ramazzotti?
2: Sì.
0: Ah, ok, non avevo riconosciuto il numero, sai.
5: La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 8 in punto.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
4: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
3: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
5: Coppa Italia numero 10 e soprattutto 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
6: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
5: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5,5 milioni di euro.
3: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: L'App MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: come mai, ma quando è partita questa canzone stamattina mi è venuta in mente oh, andiamo a vedere i Pink Floyd, ve li ricordate?
1: Sì. Pintura fresca.
0: Ho continuato a cantarla, non è lei, è Rolling Stone dei The Colors. Oh, andiamo a vedere i Pink Floyd.
1: Il famoso concerto a Venezia, ragazzi.
2: Mamma mia.
0: Che meraviglia, quanto spris a fiumi.
1: Sprisettini, oh, che non
0: anche,
1: come se non ci fosse un domani.
2: Buongiorno a tutti quanti. Voi ragazzi dovete capire che siete veramente formidabili deportenti. Perché deportenti? Io so, nella nostra, noi facciamo l'indie, no? Siamo l'indie puliti, siamo
0: independent.
2: Vabbè, quello che vuoi. Io sono il Bondecchi a Poggibonsi, nel nostro garage, detto Abbey Road.
1: Abbey Road,
2: Poggibonsi è la Montecatini dei futuro. Noi scopriamo talenti molto bravi, molto capaci. E oggi voi state trattando un argomento che è il filtro d'amore.
1: Sì.
2: E io ho questo cantante. Questo cantante ha un nome un po' particolare, lui fa l'idraulico.
0: Come si chiama?
2: E Yuri Scaldabagno. Lui
1: è il cognome Yuri perfetto,
2: è bulgaro, è bulgaro.
1: Quindi la targa è BG.
2: Esatto, è nella zona dell'isola bergamasca.
1: Sì, fantastico.
2: No, comunque Yuri Scaldabagno ha fatto questo pezzo che si chiama Doccia Fredda. Perché insomma con l'amore ha pochi rapporti, cioè c'ha poca confidenza, no?
0: È sfortunato.
2: È un po' sfortunato in amore, quindi il filtro d'amore lo mandiamo a lui.
1: Certo.
2: E lui vi regala questa canzone straordinaria,
1: ragazzi. Che chiurlo.

0: posso...
1: è un po' come tuo fa l'americano, però,
0: esatto,
1: eh?
0: è papà l'americano, lui è un po' così, è mannarino, è quella gente lì che suona, canta, fa cose, però bisogna farlo trombare questo, perché altrimenti...
2: sono d'accordo, trovo meravigliosa però la definizione termosifone dell'amore.
1: Beh, bello.
0: Questa cosa qua l'hai capita.
2: Bravissimo.
0: Tra l'altro io l'avevo incontrata a Venturina che stava sistemando le terme perché l'acqua era troppo calda.
2: Sì.
0: E lui ha aperto l'altro rubinetto,
1: certo,
0: ha sistemato le terme.
1: Certo,
0: fate gli spiritosi voi.
1: Ma per favore.
2: Meraviglioso, guarda, faremo di tutto affinché lui abbia successo perché è un ragazzo giovane e lo merita.
0: Grazie.

0: dopo Scaldabagno arrivano Charlie Puth e Selena Gomez con We Don't Talk Anymore. E vabbè, insomma, il paragone è duro, ovvio, è duro, però insomma dai, se la sono giocata bene. Questa è Radio Number One, la combricola.
1: Mandones. Abbiamo un filtro d'amore, una pozione. Una porzione della pozione, sì? A chi la fareste bere?
0: 393 444 0444. Anche se siete fidanzati o sposati, non importa, sognare non costa niente e soprattutto spero non faccia arrabbiare nessuno. Sentiamo.
2: Ciao ragazzacci, buongiorno Damiano. Beh, partiamo dal presupposto che io sono ampiamente soddisfatto.
0: Però?
2: Di ciò che ho. Però se proprio devo dare una porzione magica, la darei alla vostra Michela Persico, senza nulla togliere alle altre ragazze della radio. Però insomma, mamma mia. Ciao, buona giornata.
1: Ragazzi, tanta roba.
0: Damiano, ma come? Io sono un mashup tra Matilda De Angelis e Michela Persico.
1: Sei fuori concorso.
3: No, sei lontana.
0: Strano
3: sei
0: che lontana. Non ti sia venuta in mente io. Veramente, che strano, ma...
4: Ciao, Combricola. Io l'Elisir lo darei a quella che ha fatto il film con De Luigi, Micaela Ramazzotti. Ciao da Massimino.
0: Oh sì, gli cambia anche la voce ai nostri ascoltatori quando dico queste cose.
3: No, Micaela Persico.
0: Diventano tutti dei piccoli patromani.

0: Apnea di Emma Marrò su Radio Number One alle 8:18. Ho capito dei segreti nel frattempo, mentre voi facevate e parlavate di cose, Sergio Sironi e Pat Romano. Ma chi è che daresti la pozione d'amore a quella della Croazia all'Eurovision? Lelec?
1: Allora, ci sono tante fanciulle molto carine all'Eurovision. Almeno sì, ho visto la prima semifinale. Stasera c'è la seconda semifinale. E stavo leggendo un po' i nomi che sono sconosciuti per molti di noi. Perché, ad esempio, la Bulgaria si presenta con Dara. Però ho visto la foto di Dara con Banga Ganga.
2: Banga Ganga.
1: La canzone è Banga Ganga. Non lo so, però lei è molto carina. E il titolo della canzone promette bene.
0: Però la tua prefe è Andromeda Lelec, giusto?
1: No, ma ce ne sono anche altre. Sono delle altre foto.
2: Puoi dire.
1: Sì, allora Azerbaijan con Jiva. Poi c'è la Romania con Alexandra Capitanescu.
0: Capitanescu. Regala momenti.
2: Alla fascia da capitanesca.
1: Poi c'è Lussemburgo con Eva Maria. Poi c'è la Repubblica Ceca con Daniel Zizka, ma questo è un uomo. La Svizzera con Veronica Fusaro, ma però la Lamborghini ha detto Fusaro, dove mettere l'accendo. Va bene.
0: Ti piacciono tutti.
1: Sì, sì, la Lettonia con Alvara.
2: Alvara Vitala. Alvara Vitala. Eravamo quattro miliardi.
3: Sono Alvara. Vieni a cena.
2: Sono Alvara. Ma sto filtro me lo dai o non me lo dai?
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Partiamo dalla situazione di oggi, giovedì, schiarite al nord, prevalenti al nord-ovest ed in Emilia-Romagna, instabile su Lombardia e Triveneto con rovesci e temporali anche forti tra pomeriggio e sera dalle 17 in poi, temperature in calo. Al centro Italia soleggiato al mattino, al pomeriggio un po' di variabilità sulle zone interne con qualche rovescio sparso. Per domani, venerdì, al nord ancora instabilità con rovesci e temporali, specialmente nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Centro Italia instabile in Toscana con rovesce temporali, in estensione entro sera anche a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Samurai J, Ossessione, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, mentre uno ascoltatore ci fa sapere che Alluino sta grandinando.
1: Bene,
0: molto
1: ragazzi.
0: Bene.
1: Grandine oggi sarà presente.
0: E basta, dai. Caspita. Basta.
1: In parecchie zone del nord
0: zone,
1: Italia.
0: Vabbè,
1: non in tutte, bisogna vedere dove sei. Io l'altro giorno l'ho presa la grandine, tantissima, sulla 4,
0: capito.
1: Ero lì che pregavo che non mi venissero giù delle uova, ma era piccolina, fortunatamente.

0: ovviamente, però.
1: No, dai, speriamo di no.
0: Ho capito, non è che se fare a cagione, speriamo di no. Ho capito.
1: Speriamo di no.
0: Dai, andiamo allora a questo punto in Giappone. Ogni tanto ci torniamo perché il Giappone ci ispira sempre, no? Con la tecnologia, con le sue trovate, con la sua filosofia. In questo caso non parliamo di filosofia, ma di tecnologia e di un prodotto finale davvero, direi, pauroso.
1: Sì. Molto pauroso.
0: Molto pauroso. Di che cosa si tratta? È il tuo nuovo amico, allora, questo, giusto? Sì.
1: Sì, sì, questo è il mio nuovo amico. Allora, intanto diciamo che in Giappone c'è veramente un'urgenza importante di questi orsi, una specie di orso che c'è proprio in Giappone, che alla ricerca del cibo sta diventando sempre più invasivo e molto pericoloso, perché si avvicina sempre di più alle case. E quindi hanno pensato bene di progettare questo lupo robot che si chiama Monster Wolf, ed è peloso, con le orecchie a punta, gli occhi spiritati. Vi garantisco che è veramente brutto. E stanno cercando di capire se, diciamo, questo animale peloso, brutto, spaventoso robot, sia effettivamente in grado di spaventare questi orsi, questi sono veri, che appunto, come vi dicevo, in Giappone stanno diventando un problema assolutamente serio. È vero che sono in via di estinzione questi orsi, però quando arriva il periodo poi del letargo, l'Ursus Arctos se ne scende in città a ridosso delle case per cercare qualcosa da mangiare. Insomma, trovartelo dietro il vetro della finestra non deve essere bellissimo.
0: Allora, questo di fatto è uno spaventapasseri, ma che diventa spaventa orsi. Allora, ha gli occhi iniettati di sangue, fa paura. Voi lo guardate in faccia, veramente scappate via. È grande come un lupo. Questi sensori, metterà, immagino, anche dei suoni. Si muoverà. Ne sono già stati venduti comunque una settantina in 62 località del Giappone. E cosa fanno? Li fanno andare in giro la sera al confine del paese, per spaventare gli orsi, evidentemente.
1: Beh, insomma, ne rilasciano abbastanza, di modo che se dovesse facilmente, come prevedibile, incontrare un orso, questo spaventato se ne scappa. Voi considerate che sulla punta del naso di questo lupo robot c'è questo sensore di infrarossi che fa scuotere la testa al lupo e fa emettere un ululato, dicono, terrificante dalla bocca, in grado di dissuadere l'orso vero dall'avvicinarsi all'abitazione. Quindi guarda che se dovesse funzionare, secondo me potrebbe essere anche un'idea per qua.
0: Sì, a me no, fa sorridere il fatto che scuote la testa. No, allora, questa macchina è programmato per emettere, oltre a questo suono, fino a 60 tipi diversi di suoni, hai capito? Per non permettersi, pensate, agli orsi di abituarsi e così considerare innocuo quel segnale. Sai, l'orso dice,
1: intelligente.
0: Dicono, eccolo qui l'orso robot, che cosa vuoi? Ti ho riconosciuto. Lupo robot, ti ho riconosciuto. Invece cambia il suono e quindi l'orso
1: Non lo individua. Ti dirò che io lo porterei anche al guinzaglio questo lupo robot. Secondo me in città
0: a Milano
1: può essere utile. Magari di sera vai in giro col lupo robot, cioè, capito? Vabbè, comunque guardate, in Giappone ormai siamo abituati che in Asia si inventano la qualunque. Se questo dovesse funzionare, quindi il lupo robot dagli occhi spiritati a guardia anche delle città per ripararsi dagli orsi, attenzione amici dei boschi, perché potrebbe anche essere utile anche a voi e a noi.
0: Eh sì, speriamo. Vediamo.

0: love. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous con Mick. Allora, eravamo rimasti a questi lupi robot che sono veramente spaventosi e sono stati progettati in Giappone per risolvere questo problema che sta diventando sempre più importante degli orsi che a risveglio dal letargo, insomma, se ne scendono in città e si avvicinano alle abitazioni in cerca di cibo. Questi lupi robot sono pelosi, avete visto, con gli occhi, no, avete visto, insomma, andatevi a vedere, con gli occhi iniettati di sangue, emettono ululati terrificanti che dovrebbero tenere lontani gli orsi dalle abitazioni.
2: Non è dato sapere se funzionano, però spero di sì, in un certo senso funziona.
1: Beh, secondo me potrebbero funzionare.
2: Ma quanti orsi ci sono in Giappone? Riuscire ad inventare una cosa del genere, evidentemente è un problema molto molto molto sentito. Qui ogni tanto, sai, in Trentino ne compare uno, due. L'altro giorno ne è stato avvistato uno, per esempio, in Val Camonica. È arrivato dalla catena dell'Adamello da Trento, però uno ogni tanto, ma non è che c'è l'invasione,
1: capito? No,
2: evidentemente lì in Giappone è un problema un pochettino più serio.
1: Beh, però guarda, c'è un nostro amico che vorrebbe proporlo, per esempio, a Roma, che se non ho capito, forse non abita a Roma.
3: Ammetto che io non abito a Roma e quindi per me il problema non c'è, però sarebbe una buona idea fare due robot della coppia di Obelix e Asterix, di mettere Roma per il problema dei cinghiali.
2: Per i cinghiali. In effetti sì, lo fai per gli orsi, lo puoi fare anche per gli altri animali. È che poi questi robot qua sono davvero molto brutti, spaventano secondo me anche gli umani.
1: Vedi il robot.
2: Se di notte ti vedi uno con gli occhi iniettati di sangue e sei a Milano, vedi uno e dici: ma cos'è quello lì?
1: Uno lo sa, capito?
2: Se poi ti morde.
1: Ma che ti morde? Non morde, mette ululati. E secondo me potrebbe essere un'idea andare in giro per dire col guinzaglio, con questo lupo. Non lo so com'è che si comporta, cioè, a parte i versi che mette, la faccia che è veramente spaventosa, credo che sia un po' come quei cani robot, che peraltro l'hai visti come vanno veloci, no? Quindi potrebbero anche inseguire l'orso per farlo scappare, non ho idea.
2: Non lo so, va bene, oggi abbiamo trattato del lupo robot e nelle prossime puntate tratteremo di altri robot, perché siamo partiti con il cameriere zitti l'anno scorso, poi è arrivato lo chef.
1: Due anni fa, credo.
2: Due anni fa e gradualmente.
1: Adesso le cose si evolvono.
2: Di settimane, il ballerino, il monaco buddista.
1: Il monaco buddista
2: l'altro giorno,
1: esatto,
2: c'è un robot per tutto.
1: Dai, adesso vediamo se arriva anche il marito o la moglie robot, chi lo sa, potrebbe anche essere.
2: C'è già.
1: Allora rimanete, ma no, non c'è già, dai, che fa tutte le cose, no. Allora rimanete con noi, perché invece tra poco, come sempre in arrivo, c'è una grande canzone.
2: E poi?
1: E poi arriva
2: la Iezzi, sì, si vede, si intravede.
1: Arriva sicuramente alle 2, ancora non è arrivata, ma arriva, appena arriva la catturiamo in onda, tra poco con noi.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: concerto virtuale, insomma sono veramente pazzeschi. Allora, attenzione, perché adesso a proposito di icone, non solo loro lo sono del mondo della musica, ce n'è una che è del mondo del cinema, lo possiamo affermare con sicurezza, anzi due. Uno è un film e l'altro è il protagonista che è stato scelto e che praticamente è stato portato a successo proprio da questo film. Stiamo parlando di Tom Cruise e Top Gun.
1: Ecco, però la notizia che vogliamo dare a tutti voi, che qualche anno fa avete visto questo film, ve la diciamo lentamente, dopodiché ognuno faccia le proprie riflessioni, noi le abbiamo già fatte prima io e Fabiana.
0: Esatto.
1: Top Gun compie 40 anni. Ecco, la notizia sarebbe già anche finita qui.
0: Allora, 40 anni. Io mi ricordo anni, quando andava all'asilo, perché praticamente
1: ma non è vero.
0: Sì, andava all'asilo
1: 1986.
0: Cercavo questa cartelletta con diciamo le immagini di Tom Cruise e quindi tutti i miei compagnetti così mi dicevano: dove l'hai presa?
1: Take My Breath Away, la colonna sonora, ve la ricordate, insomma un film. Tra l'altro da Top Gun poi sono a pioggia sono arrivati tanti altri film, no, più o meno con lo stesso filone, no, l'avventura, no?
0: Però diciamo
1: che
0: questo film era bello, poi ha lanciato un sacco di mode, dal bomber lì, da aviatore agli occhiali, è stato il trampolino di lancio per sicuramente Tom Cruise. Tra l'altro per questo film erano stati selezionati tanti attori che hanno fatto il provino per interpretare il ruolo che poi è stato assegnato a Tom Cruise, che si innamora in questo film dell'istruttrice interpretata da Kelly McGillis nel ruolo di Charlie Blackwood.
1: No, tra l'altro leggo alcune curiosità, che praticamente il regista lì, che poi venne licenziato, venne accusato di aver fatto andare in scena, Kelly McGillis troppo osè, ma di aver fatto girare praticamente quasi tutte le scene mentre erano in volo con le visiere abbassate, no, dei caschi, impedendo di riconoscere gli attori. Ma tu pensa ai problemi, nel girare il film, uno dei film più importanti tra l'altro della storia del cinema.
0: Sì, devo dire che insomma in quei tempi poi decollò proprio la fama, la popolarità di Tom Cruise nel film. C'è anche Meg Ryan, non me la ricordavo, e all'epoca però non era ancora famosa, nei panni della moglie di Goose. Forse adesso qualcosa mi viene. Comunque insomma un film, sì è vero, quando tu guardi dici Madonna, ma sono passati 40 anni, perché in realtà sono tanti anni fa, ma dici 25,
1: no,
0: 40.
1: Ve lo confermiamo e ve lo ripetiamo lentamente, sono passati 40 anni,
0: anni.
1: 1986, 2026, te capito.
0: Tra l'altro no, basta andare a vedere i protagonisti, devo dire Tom Cruise che adesso
1: è ancora lì, uguale,
0: gira, lui è uguale, si mantiene, fa ancora questi numeri pazzeschi, va in giro a vedere tutti gli incontri di tennis, perché lui è un grande appassionato, no? Kelly McGillis è molto cambiata effettivamente invece, quindi sembra un po' riconoscibile, però vabbè dai, grande film che ogni tanto quando uno voglia è nostalgico si va a rivedere.
1: Che fastidio, mi verrebbe da dire, a pensare a questi
0: perché
1: 40
0: sono passati
1: anni.
0: 40 anni hai ragione, dai, c'è dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Eccolo qua, Bruno Mars, quindi a luglio in Italia, super atteso, in concerto, manco sto giro ho trovato il biglietto, vabbè ma non importa. Ragazzi, è arrivata.
1: Paola Iezzi, tra poco in diretta con noi, subito dopo le news, restate lì,
0: sì,
1: mi raccomando.
0: Sì, sì, certo, dove vanno, dai, tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Sono le 12 e un minuto, qui su Radio Number One arrivano le notizie.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. La visita del presidente americano in Cina con temi che vanno dall'Iran ai dazi. Trump ottimista, avremo un fantastico futuro insieme. Xi Jinping avvisa, ci saranno conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Xi ha poi affermato che i due paesi, Cina e Stati Uniti, sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha ribadito. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. In Friuli, tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni di salute, fa sapere la procura piacentina. Non sono stati resi noti ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Troppe cremazioni a Bologna, 18.000 salme nel 2024, 16.500 nel 2025. Numeri così alti che hanno costretto a chiudere i tre impianti del cimitero di Borgo Panigale. Da due mesi i bolognesi sono costretti a portare i propri defunti a Ferrara per essere cremati. Il motivo della chiusura sembra essere soprattutto di ragione ambientale. Le cremazioni inquinano. La pagina dedicata allo sport. Dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter batte 2-0 la Lazio all'Olimpico di Roma e festeggia anche la decima Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Internazionali d'Italia, impresa di Luciano Darderi che batte il talento spagnolo Hodar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca a Jannik Sinner affrontare Andrei Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: direzione io la vedo già che è splendente come il sole. Ha messo anche gli occhiali. Certo. Peraltro non ha le occhiaie, non so perché ha messo gli occhiali. Con noi a Radio Number One, Paola Iezzi.
1: Eccomi, ciao ragazzi. Ciao a tutti, Paola. Gli amici di Radio Number One.
2: Ciao Paola.
1: Ciao cari.
2: Sei molto rossa con questa camicia,
1: sì,
2: qua.
1: Sono colorata. Molto rossa, sì. Me la sono portata dal deserto dove ho girato il video.
0: Bello.
1: Al deserto del Mojave, quindi ancora per quello gli occhiali da sole, perché sono ancora là con la mente.
0: Poi ne parliamo. Il cappello?
1: Il cappello l'ho lasciato a casa insieme al cavallo.
0: Al cavallo, che non è il tuo compagno, però.
1: No,
0: poverino. Non cominciamo subito.
1: No. Il cavallo è parcheggiato sotto casa insieme al cappello.
0: Che bello. Allora, è il caso di dire, perché insomma è stato un successone, Yes Weekend,
1: sì.
0: Perché tu hai fatto il sold out, Paolo, insomma dai, tutti ti hanno chiesto insomma di questo periodo veramente incredibile che tu stai vivendo, di successi, di bellezza, diciamo, in tutto quello che ti circonda, perché è un momento in cui tu ti senti, questo l'ho letto e sentito ovunque, come dire, in pace con te stessa, serena nel fare le tue scelte, ti godi di più, diciamo, questo momento di successo.
1: Sì, nonostante la frenesia dei tempi che viviamo, che è tutto iperveloce, devi sempre essere un po' sul pezzo, performante, tutto questo è un po' un croce delizia dei tempi che viviamo, però è un periodo molto fortunato per me, molto bello, una bella intesa, una sintonia con il pubblico ritrovata dopo il coming back con Chiara nel 2023, e ancora la voglia che avevo allora di continuare a fare cose, di insomma continuare a produrre cose che mi piacciono, che mi entusiasmano, anche quest'ultima canzone alla quale tengo moltissimo, che ho scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici, è stata una bella sfida, perché comunque avevo voglia di scrivere qualcosa di nuovo, di diverso, e con questa sonorità anni 80 che comunque mi è vicina, ho provato tante volte.
0: Propria.
1: Cioè, ogni tanto la ritiro fuori, perché comunque io sono cresciuta, nata e cresciuta con questo genere di musica, insieme a tanti altri, che poi negli anni 80 è stato fatto praticamente tutto nella musica. E quindi mi sto godendo questo periodo di ritrovata sintonia col pubblico, ma anche di energia, di cose belle che ho voglia di fare. Il video è anche un'altra cosa per cui ho lottato, ho voluto fare un video come si faceva una volta, cioè dando la giusta importanza alle immagini, che io amo tanto, perché io amo l'immagine tanto quanto la musica, e realizzare un mini film. Abbiamo girato con, veramente dando tutti noi stessi.
0: La regia del tuo compagno,
1: la regia,
0: giusto?
1: Del mio compagno, col quale insomma, che realizza tutte le mie copertine, ma anche quella di Furore, il video di Furore, il video di Solo Mai, il video di Mare e Caos, tutte le cose che abbiamo fatto dal 2007-2008 in poi. L'immagine insomma la fa lui però è stato un una bella compartecipazione di forze e anche di economie, perché oggi veramente non si fanno più investimenti di questo tipo, però io ho voluto fortemente indirizzare le economie verso un prodotto bello, realizza tutte quelle ambizioni che comunque ci sono nel fare l'arte, ecco, questo è sempre importante dirlo, perché è importante tenere conto dei numeri e di tutto quanto, però è anche importante a volte ricordarsi del perché facciamo questo mestiere.
2: Vabbè,
1: siamo artisti ed è giusto dare al pubblico, poi per chi sa apprezzarlo, non tutti magari notano le differenze tra una cosa fatta molto bene e una cosa tirata via così. Io ci tengo tantissimo.
2: Hai fatto
0: giusto,
2: benissimo.
0: Giusto.
2: Ascolta, bello sorridere in questo mondo di vipere,
1: sì.
2: Beh, che è un brano delle mie. L'hai scritto tu e a chi è diretto, soprattutto a chi è dedicato questo bello sorridere in questo mondo di vita?
1: Allora, in generale questa è una canzone dedicata a questo inizio formidabile che è stato la mia vita e la mia esperienza con Chiara nell'iniziare a fare questo mestiere, no?
2: Certo.
1: E quindi è dedicato a quel periodo della mia vita ed è un po' un guardarsi appena appena indietro e dire: abbiamo fatto tutto questo, cioè abbiamo creato tutto questo e adesso è bello poter dire che andiamo nella stessa direzione, ma con due percorsi anche se diversi, però siamo sempre comunque unite dall'amore per quello che è stato, no? È stato bello sorridere in questo mondo di vipere, è perché insomma quando sei in un gruppo, poi chi fa questo mestiere, ma comunque chi anche è in una relazione di amicizia o d'amore che dura tutta la vita e dura da tanto tempo e poi magari si prendono percorsi diversi, ma rimane quella sintonia e quell'unione, è quell'unione che ti fa fare fronte comune di fronte al mondo di vipere, no? Che il mondo esterno è sempre un po' qualcosa che tu, con cui devi fare i conti, no? E se sei una squadra, se sei in un team, se ci si aiuta, se si è solidali,
0: si affronta meglio
1: e si riesce anche a ridere del mondo di vipere fuori, che in qualche modo vedi come qualcosa da superare.
0: Ma
1: no?
0: Tra poco ne parliamo, perché le vipere sono ovunque naturalmente. Magari se tu hai dei rimedi
2: sorridere.
1: Il mio rimedio principale l'ha detto lui adesso, è proprio quello, l'arma dell'ironia è
0: fondamentale.
1: Sì, è quella che toglie il potere alle vipere.
0: Allora facciamo così, noi ci ascoltiamo Superstar e tra poco continueremo a chiacchierare qui a The Journalist Radio Number One con Paola Iezzi.
1: Oh yeah. Non parlarmi più d'amore se non sai cos'è il peccato.

0: darmi più d'amore.
1: Superstar Paola Iezzi che è qua con noi a Radio Number One. Ho letto a proposito, diciamo, di questo periodo, tu l'hai raccontato, no? Di separazione che è durato tanto, sì, con Chiara, sì, che nonna è stata, diciamo, un po' l'artefice, diciamo, della reunion, perché insomma vi ha rimesso insieme. Sì, è vero?
2: Sì, diciamo che io e Chiara siamo state distanti 10 anni, ma mai completamente, senza sentirci, certo, perché ogni tanto ci si sentiva, ci si aggiornava delle reciproche vite. Però diciamo che sì, un po' l'abbiamo detto nel libro che abbiamo fatto uscire oramai, quando è stato? 2 anni fa, credo. Uh-huh. Abbiamo raccontato appunto che lei è stata un po' quella che ha detto: insomma, dai, ritroviamoci, ritrovatevi e ricominciate ad avere uno scambio.
1: Un rapporto.
2: Sì, un rapporto. Poi l'ho fatto da nonna, adesso non, cioè, so, non mi ricordo neanche come, però sai, le nonne sono irresistibili.
3: Assolutamente.
2: La saluto, ha compiuto 93.
1: Si chiama?
2: Teresa, ha compiuto
1: Teresa.
2: 93 anni.
1: Caspita!
2: A dicembre scorso, sta benissimo, ha avuto una traversia perché è caduta, e si è rotta l'anca, però cammina già di nuovo in piedi.
1: Ascolta,
2: e lotta con noi.
3: io voglio tornare al concetto di immagine, lo dicevi poco fa, e anche ai tuoi look fantastici. Io quando guardo X Factor, no, e ti vedo uscire.
2: Dici, come uscirà stavolta?
3: No, evidentemente non solo io me lo chiedo, però ho letto, insomma, qua e là anche in qualche tua intervista che a te piace molto questa cosa qua, no? Cioè, ma da dove parte questa? Da un tuo gusto personale, dagli anni 80-90, perché si ritorna sempre lì?
2: Dal fatto che io ho a parte una venerazione per l'immagine, non a caso mio compagno è un fotografo, ho una passione sfrenata per la fotografia e per il cinema, per lo studio dell'immagine, che è sempre stato un po' una mia fissa. E purtroppo, per fortuna per me, sono nata e cresciuta negli anni più, forse tra gli anni più iconografici in assoluto, per la musica, per le grandi pop star, che sono gli anni 80, e sono nata guardando Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, David Bowie, insomma tutte le star, i Duran Duran, erano tutti delle icone incredibili, anche di stile, non soltanto musicali, Prince, insomma se penso a quel periodo mi vengono solo in mente icone pop, no? E quindi e poi gli anni 90, dove è proseguita proprio, dove è stata l'esplosione assoluta dell'immagine di Vogue Italia, di Vogue in generale, di tutte le modelle degli anni 90 iconiche, guardavo le copertine dei magazine di moda con una venerazione assoluta.
1: Sei affascinata, diciamo,
2: affascinata e completamente catturata anche dall'arte della fotografia. Ho fatto anche fotografia per un po', poi chiaramente l'amore per la musica ha prevalso. Però ecco, io, a me il fatto di, per me salire sul palco non è anche
1: show,
2: un esercizio di stile, è anche uno spettacolo, cioè io voglio essere lo spettacolo, non mi interessa essere normale quando sono sul palco,
1: quando
2: sono normale quando sono giù dal palco, che non sto facendo il mio lavoro, e sono normalissima, però ecco, i capelli sempre in ordine,
1: quindi non trascurata,
2: ma anche in casa non mi piace stare scattata, nemmeno in tiro, come se stesse arrivando Brad Pitt a trovarmi, no? però insomma carina.
1: Senti, invece ho letto che tu hai, diciamo, una passione per la musica, diciamo, che arriva per i producer svedesi, perché tu hai vissuto in Svezia.
2: Ho vissuto in Svezia quasi un anno, 10 mesi in verità, durante la pandemia. Perché è una storia lunga, adesso non la voglio far troppo lunga, però un producer e rappresentante di produttori e autori svedesi, ci siamo conosciuti per un giro, perché avevamo scritto insieme un pezzo che arrivava dal produttore di Kylie Minogue, insomma non ti sto a raccontare troppo. Mi ha detto: guarda, a me piacerebbe tanto che tu facessi un disco in Svezia con questi miei produttori, se vuoi, siccome sta arrivando la seconda ondata di pandemia eccetera, puoi andare là, io ti metto a disposizione una serie di studi, una serie di miei producer che io rappresento e di top liner con cui tu puoi magari sei là, stai 2 settimane, e se 2 settimane sono, io ero un po', non sapevo, diciamo,
1: prevenuta, non sono
2: mai stata a Stoccolma, ho sempre avuto una venerazione per la Svezia perché è il terzo paese al mondo come esportazioni di hit. Quasi tutte le hit mondiali che noi ascoltiamo
1: arrivano
2: da quando è nata Britney Spears diciamo, prima ancora gli Ace of Base, dagli Ace of Base in poi, prima ancora c'erano gli Abbey, ok, però si è creata questa nuova scuola svedese di autori e produttori, in testa tutti Max Martin, che è praticamente il hit maker più famoso al mondo, e ha scritto per le hit per da Weekend, Gaga, l'hit maker più importante.
1: Allora,
2: quindi, la Svezia, io sono stata, diciamo, 10 mesi là e ho girato vari studi scrivendo praticamente un disco dietro l'altro, cioè ho fatto praticamente un doppio album sempre in inglese, scrivendo in inglese, ed è stata una delle esperienze più belle.
1: Più belle della tua
2: da
1: vita.
2: Da lì in poi la Svezia è tipo casa mia.
3: Sei un po' svedese.
2: Però, sì, so anche lo svedese, se volete facciamo, finiamo l'intervista in svedese.
3: Dai, svedese. Dopo, sì,
1: tra poco. Allora, tra poco, non solo Paola Iezzi, svedese, ci dice anche se mangia le famose le polpette quelle svedesi. Shatabulla. Tra poco qui su Radio Number One.
0: The Journalist. Gli spacca notizie. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Vamos a ballar, Radio Number One, in diretta, che ricordi, qui a The Journalist con Paola Jezzi, eravamo rimaste alle polpette, io ho già dimenticato come si dice in svedese, scusate.
1: Schöttbullar. Che vuol dire, allora, perché te lo spiego, sì. Schött è carne, okay. In svedese, bullar. E bullar sono palline.
0: Ah,
2: bello. No. Tra l'altro, visto che siamo tornati, insomma, qualche anno prima con Vamos a ballar con tua sorella, non era la prima volta che un viaggio, ritorno a quell'Irlanda famosa, no? La prima volta che un viaggio dava il via a qualche cosa, sì. Ma in quel caso l'Irlanda, torna davvero indietro, sì, all'inizio, insomma, della vostra carriera, però questa cosa dell'unire il viaggio a un momento di produzione
1: è... Il viaggio è spesso uno stratagemma catartico, no? Cioè tu in qualche modo quando fai un viaggio succedono cose anche inaspettate che cambiano le tue prospettive, e cambiano anche la visione che hai di te stesso, perché ti vedi rispecchiato magari in un'altra cultura, magari stando sempre qua non riesci a vederti con altri occhi se non con quelli, giusto, che ti vengono, diciamo,
0: questo è vero,
1: rimandati,
0: è
1: vero. No? Lì per esempio lavorando praticamente sempre in un'altra, parlando sempre in un'altra lingua con persone che non sapevano che io fossi, sì, sapevano, è una cantante italiana eccetera, però non sanno da dove vieni, non conoscono la tua storia, ti analizzano per la prima volta, no? E quindi per loro sei una persona nuova. Il fatto che mi hanno fatto sentire nuova anche a me, no? Mi hanno dato una nuova consapevolezza di me che io non avevo, e mi sono riscoperta.
0: Bella questa cosa. Senti Paola, tu fai tante cose, cioè adesso noi ti abbiamo vista a giudice a X Factor, cante, DJ, attrice,
1: attrice è Chiara è proprio appassionata,
0: sì, lei fa l'attrice,
1: studia cinema, vuol fare quello, insomma, è molto dedicata a quello. Io diciamo che faccio, se mi chiamano a fare un progetto carino che mi piace per il cinema o per la televisione, lo faccio. Sì, okay, ho fatto delle cose, ho fatto un'esperienza molto carina per il Barlume l'anno scorso, adesso uscirà un'altra cosa che non posso ancora dire, però ecco, se mi chiamano per un progetto carino che mi piace, mi coinvolge, mi faccio, perché mi diverto,
0: il
1: mio lato artistico e creativo si diverte,
0: viene fuori. Te lo chiedo perché negli anni in cui tu hai vissuto, diciamo, come capita spesso a molti artisti, no, il momento, diciamo, di down, sì, no, in cui non arriva, cioè devi ritrovare lo stimolo, devi ritrovare il tuo percorso, la tua strada, la voglia magari anche di rifare delle cose, no? Ho letto che tu però hai affrontato sempre tutto con molta diciamo calma, e hai, diciamo, preso quello che la vita in quel momento ti ha dato e cercato, diciamo, di tirarne fuori il meglio.
1: Sì, diciamo che un po' la mia filosofia non è pormi degli obiettivi giganteschi o dei sogni enormi, ma è fare un lavoro costante su di me, cioè se qualcosa non va rimodulo delle cose, rivedo delle cose, e comunque devo sempre seguire un istinto, una passione, e vado appresso a quella, e e facendo così sono rimasta coerente, sono rimasta sulla stessa direzione, per parlare della canzone, che è per me importante, cioè rimanere su questa strada, poi divagando un pochino di qua, un pochino di là, però comunque la coerenza su quello che mi piaceva e che mi appassionava mi ha sempre aiutato molto. Cioè quando mi sentivo un po' persa, come dicevi tu prima, il fatto di ritornare alla musica, di ritornare al piacere del perché ho iniziato a fare questo, del concentrarmi, perché la maggior parte delle volte ci si allontana e ci si stressa perché ci si distrae troppo. La distrazione ogni tanto va bene, ma a volte può essere letale, no? In questo mestiere è importante ricordarsi, siccome ci sono tante distrazioni, tante fanno una testa così. e poi dopo scompaiono tutti quando le cose vanno male.
0: Ovvio, insomma, ovvio.
1: Sempre, no? Certo. E quindi bisogna ricordarsi costantemente se questa cosa ti piace ancora. Costantemente, questa cosa ti dà ancora emozione, ti piace ancora, quando sali sul palco senti ancora quella cosa lì,
0: il brivido,
1: ti piace stare in mezzo alla gente, ti piace che vedere i fan che vengono al tuo concerto, stare con loro, condividere momenti, ti piace scrivere le canzoni. Ecco, se tutto questo ti piace ancora, i momenti down ci saranno sempre, gli alti e bassi ci saranno sempre, faranno parte della tua vita, perché questa è la vita. E poi però se quella cosa c'è ancora, prevale sempre, e quindi bisogna chiederselo ogni volta che sei giù e sei depresso. Devi chiederti costantemente se tu ami ancora fare questo lavoro. E la musica poi è l'amore più grande, nel senso, la musica è una cosa e il mestiere è un'altra cosa.
3: Beh, direi concetto assolutamente condivisibile e anche molto interessante. Torniamo con Paola Iezzi tra poco qui su Radio Number One. Arriva Selena Gomez, Love On.

0: Love On, Selena Gomez in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana, Claudio e soprattutto Paolo Aiezzi. E siccome noi siamo praticamente in conclusione, per farti vedere che io ho cultura riguardo le tue cose, volevo sapere se tu hai ancora in casa,
1: Fabiana.
0: Perché ho sentito questa intervista di questo regalo, amici ascoltatori, sentite, che ti ha fatto il tuo compagno, che io trovo fantastico.
1: Massaggiatore per i piedi.
0: Ce l'hai ancora?
1: Allora, posso dirti una cosa?
0: L'hai buttato?
1: Dopo tutti questi anni che ne sono passati, perché sono passati almeno 15 anni.
0: Te li fa lui il massaggio ai piedi?
1: Ma magari.
0: No,
1: purtroppo no, però è morto il massaggiatore. È come se io ho fatto l'intervista e questo è morto dopo due giorni. Mi ha portato sfiga. E, cioè, praticamente è collassato.
0: Ma scusa, e perché non te l'ha regalato più?
1: No, ne stiamo cercando uno, perché nel frattempo in tutti questi anni non c'è più quel modello lì. Quindi stiamo cercando un nuovo modello che però è gigantesco, quindi io dico, ma io dove me l'ho messa? È un tipo
0: perché tu lo porteresti in giro tipo quando sei
1: no, però sai, in una stanza lo devi mettere, poi te lo devi portare. Io poi ogni tanto me lo metto.
0: No, ragazzi, io lo voglio.
1: Vedi, però mi stai facendo fare outing di questa cosa.
0: Dai, vabbè, ma scusa.
1: Ho appena detto che a casa sono tutta carina così. A volte mi metto il massaggiatore davanti alla televisione e piazzo i piedoni. No, perché ragazzi, dopo tipo ce l'hai fatta.
2: Certo.
1: Dopo tipo 7 ore sui tacchi io torno a casa con i piedi che non li sento più.
2: Secondo me fai benissimo.
1: Vedi? Solo che adesso bisogna cercare il modello nuovo, è troppo
0: non
1: grande.
2: Facciamo un appello.
0: Facciamo un appello. Tra l'altro servirebbe anche quello lo cerco anch'io, quello per la cervicale.
1: Cioè, io ce l'ho. Io su tutto,
0: adesso mi
1: dai
0: tutto. Allora, io voglio tutto.
1: Ultimi modelli, hai fatto tipo sciarpa, te lo metti qua e ti fa ma ti fa dei massaggi top, te lo dico.
0: Bene. Vabbè, senti, dobbiamo parlare.
1: C'è anche un pulsantino, te lo dico, durante l'inverno, che se tu lo schiacci
0: ti
1: scalda
0: il collo.
1: Scalda tutta questa parte qua. Quindi oltre a farti tutti i massaggi, ti scalda anche la parte.
2: Certo, il programma è stato presentato da...
1: Perché se tu c'hai un fidanzato bravo a fare i video e le foto, ma non ti fai massaggi. Quello
0: no,
1: è.
0: Ma guarda, i compagni sono tutti così: 3 minuti di massaggio e poi c'ho male alle mani.
2: Capito, ma il suo fa le fotografie, fa altre cose,
1: però purtroppo è così. Però però spacca nel bricolage e nel giardinaggio. Il
0: bravo,
1: che è già bravo,
0: Paolo. Allora, bene. Intanto, noi ringraziamo tantissimo Paola, che è sempre super carina.
1: Grazie, Fabiana. Grazie, voi siete stupendi, ve lo devo dire. Mi sono divertita molto.
0: Non l'hai detto a tutti?
1: No, devo dire, mi sono divertita. E poi anche questa cosa di fare l'intervista un po' deep è un po' che ti diverti, è giusto, ed è bello.
0: Perché è un po', diciamo, come abbiamo impostato un po' il nostro programma.
1: Sì, è bello.
0: Allora, noi ringraziamo tanto Paola Aiezzi. Cosa dobbiamo dirti, Paola? In bocca al lupo per tutte le tue fantastiche cose.
1: Ma viva il lupo, che adesso inizia l'estate, un caldo porco.
2: La miglior conclusione dell'anno.
1: No, io odio l'estate, come diceva Bruno Martino, detto da una che ha fatto solo pezzi estivi. Potrai capire che sono felice. Viva l'estate.
0: Grazie Paola.
1: Grazie a voi, vi voglio
0: buona
1: bene.
0: Buona vita, bacio.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Canzone, come sempre, protagonista qui a Radio Number One, The Seed, The Roots, Cody Chesnut, The Journalist, Radio Number One con Fabiana e Claudio, mentre la Yezzi mi sta a fare le foto, no lei a me, dico, sta facendo le foto fuori, fa le foto fuori. Grazie Paola per essere stata con noi. Allora, c'è un'altra cantante, perché ormai, ragazzi, è l'uomo più desiderato per i selfie, è Sergio Mattarella, il nostro presidente della Repubblica.
1: Allora, io ieri, quando ho visto questo selfie di Anna Pepe con Sergio Mattarella, sono rimasto lì un attimo basito, cioè sono rimasto silenzioso a guardare la fotografia. Ho detto, ma è vera? È un fake? È un fotomontaggio? Invece è tutto vero. In pratica, per il 145esimo compleanno della SIAE, un buon numero di artisti e di cantanti, tra i quali anche Anna Pepe, sono stati ricevuti in Quirinale. Non ti dico come era vestita Anna Pepe. Chiedo a te se è l'abbigliamento giusto per il Quirinale. Minigonna. Cortissima, rosa, lei tutta camicetta, molto molto molto sexy. È l'abbigliamento giusto? O forse sì, non lo so.
0: Ma vabbè, ormai insomma bisogna dire che il Presidente della Repubblica naturalmente è abituato a tutto e in effetti lo abbiamo visto insomma sorridere, perché poi insomma diciamo che per Sergio Mattarella sono i momenti sicuramente più divertenti, e quindi quando può uscire dalle grane, sai, no, della politica, quelle rotture lì, voglio dire, lui farebbe i selfie con i cantanti e gli sportivi tutto il tempo. Allora, intanto rimanete con noi perché siamo vicini ai saluti, ma ci ascoltiamo ancora un po' di musica con Taylor Swift.

0: così in chiusura del nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One, grande protagonista Paola Iezzi. Stavamo parlando dei selfie del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ormai ha fatto i selfie veramente con tutti. Adesso, mentre stava andando la canzone, stavo pensando, ma con chi non ha ancora fatto i selfie il Presidente della Repubblica? Con noi! Dobbiamo recuperare.
1: Ma chiamano noi. Tra l'altro, oltre al selfie di Anna Pepe, c'è anche un bacio clamoroso di Gianna Nannini. Gianna Nannini, in un video, si vede sui social, si avvicina a Sergio Mattarella, lo abbraccia e gli dà un bacio, un gesto molto, molto affettuoso. Secondo me però lui ci sta dentro, ci sta Mattarella,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Ma insomma, dobbiamo dire che questo presidente è stramato, e quindi chiunque, diciamo, si presenti, no, alla sua corte, insomma, così va oltre il protocollo, no? Perché all'inizio sei emozionato così, poi vedi questa faccia così sorridente, ti mette a tuo agio e quindi vai e ti butti. Del resto anch'io, se vedessi il Presidente della Repubblica, io glielo chiederei: Presidente, possiamo fare un selfie? E
1: sì,
0: quindi dai.
1: Sì, sì. Comunque Anna Pepe gliel'ha chiesto, quindi tutto regolare. Allora dai, siamo nel fine settimana, io sono pronto per un grande weekend.
0: Sì?
1: Scusa, ho sbagliato. Sei
0: sbagliato.
1: Tu che sei pronta per
0: io sono pronta per un grande weekend, visto che domani non ci sarò, però insomma tu sarai in onda con Virginia, quindi poi con The Journalist noi due ci risentiamo come al solito, insomma lunedì alle 10, mentre tra poco in arrivo One Match.
1: Buon weekend, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: subito le notizie, poi arriva One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
3: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
2: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
4: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar, tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: One Match, vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti,
6: e da Andrea Brumbrum Ferrari. Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con One Match e mi verrebbe voglia di cantare un po' in questo momento.
0: Subito così?
6: Sì, così, per
0: allora,
6: aprire la
0: allora
6: puntata.
0: Allora canta, però canta bene. Amala!
6: No!
0: È quello che volevi cantare, da prima che continui, dai Fra, avete fatto il doblete, giusto che io vi faccia un pochettino... L'hai detto prima, fuori onda, abbi il coraggio delle tue idee.
6: Non è così, e soprattutto mi è già passata la voglia di cantare.
0: Vedi,
6: molto bene.
0: E si fa presto.
6: Quindi chiudiamo il match, così? Basta.
0: No, il match deve ancora essere aperto e oggi sarà un match molto...
6: Sarà quel
0: musicale,
6: che
0: canterino,
6: sarà. Sì.
0: Intrattenimento. Vabbè, dai, abbiamo spoilerato. Possiamo partire, state con
6: partiamo,
0: noi.
6: Partiamo.
0: Inizia un'altra puntata di One Match.
5: One Match. E tu? Da che parte stai?
7: Mi sento...

0: Serena Brancale Levante Deglia con Al mio paese qui su Radio Number One. E c'è One Match, signore e signori.
1: Apriti cielo, fai uscire il sole perché c'è One Match.
0: Sì.
1: Sta per grandinare, perfetto.
0: No, ma nel pomeriggio potrebbe anche essere da queste parti, ma un po' in tutta la Lombardia. Quindi
1: secondo
0: attenzione.
1: Me succede stasera. Stasera, guarda, se vai avanti come stai andando e se vai a fare quella cosa lì che devi fare, secondo me fai grandinare.
0: Io rompo i vetri,
1: i cristalli,
0: perché diciamo questo, diciamo che da quando abbiamo iniziato a fare One Match non è mai stato così facile come oggi scegliere da che parte stare, no?
1: Proprio per te è stata una passeggiata schierarti
0: anche
1: da
0: per
1: quella
0: te, perché mi sembra
1: certo.
0: Abbastanza chiaro, no?
1: Certo.
0: Allora, parliamo di serate, si parla di divertimento, svago, spensieratezza e la domanda che vi facciamo è questa: per divertirvi davvero, per divertirvi, sottolineo grassetto, davvero, preferite una serata karaoke dove con grande ignoranza si canta a squarciagola con amici, oppure una serata atmosfera diciamo molto differente con DJ e musica da ballare?
1: Tu non è che quando introduci One Match devi già iniziare a portare l'acqua al tuo mulino, tu devi essere imparziale.
0: Ho usato
1: poi
0: lo stesso tono.
1: Ma tu guarda, inizia subito falso e tendenzioso, quindi oggi il contendere è semplice: una serata, volete divertirvi, uscite con gli amici e andate più volentieri ad un karaoke o andate in discoteca a ballare, punto di domanda.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ovviamente è stata la parte quella giusta, la parte del canto in libertà, spontaneo, imprevedibile, una serata con amici in cui tutti in un modo o nell'altro diventano protagonisti, perché le serate karaoke funzionano di più, perché regalano dei momenti indelebili, indimenticabili, mentre quelle dove vai a ballare sono un po' tutte uguali, dai, diciamocelo. Poi se devo sfogarmi e divertirmi, meglio decisamente il karaoke, dove ogni canzone di per sé diventa un evento, mentre la musica da ballare, il DJ
1: è tutto uguale, dillo, per questo piattume, voi giovani delle discoteche.
0: Ogni settimana diciamo che è tutto uguale, di canzoni da cantare ce n'è un'infinità e lo sappiamo molto bene, caro zio, lavorando qui.
1: Va bene, questa è la tua posizione, adesso...
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto.

0: diciamo e vediamo questo mondo, ci dobbiamo muovere, agitare e il ballo è vita, quindi vuoi mettere con l'energia, con lo sfogo, col piacere di ascoltare della musica e ballartela. Poi scusa, adesso io non voglio mettere i puntini sulle i, però andate a fare il karaoke perché avete dei problemi di protagonismo, allora se avete dei problemi andate
1: ma
0: da uno bravo,
1: abbiamo bisogno
0: poi,
1: di quel momento
0: avete
1: questo
0: problema qui e poi la maggior parte delle volte siete stonati, io che faccio dei giri ogni tanto passo intorno a dei baretti dove fanno karaoke quando faccio le mie camminate, cioè ci sono gli animaletti nei giardini che scappano a distanza, che sentono queste voci, ma cantate a casa vostra, cantate sotto la doccia, perché dovete andare nei locali a rovinare le orecchie delle... io non lo so, ma veramente
1: lo zio non capisce che la bellezza del karaoke è proprio quella, cioè l'ignoranza totale nel cantare qualsiasi
0: ti diverti
1: canzone.
0: Delle disgrazie altrui, questo
1: sì,
0: è un po'.
1: Anche delle proprie, perché c'è grande autoironismo, si dice così?
0: Autoironia, autoerotismo, autoironia, però entrambe le cose. Senti, auto erotico e autoironico, ricordami il numero di telefono formulare
1: allora,
0: per mandare i messaggi.
1: Serata per divertirvi, karaoke oppure a ballare col DJ, il numero è 393 444 0444. Mi raccomando, schieratevi dalla parte giusta.
0: Esatto, giusta, dalla parte giusta,
1: del canto.
0: Giusta.

0: I lived su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio, buon pomeriggio. Sulema. Senti, caro Andrea Brumbrum Ferrari, devo dire sono arrivati una valanga di messaggi e purtroppo sto iniziando a soccombere.
1: È vero, c'è anche un messaggio, lo dico subito, che dice: Andrea, mi sa che oggi vinciamo a mani basse. E speriamo che sia così, perché ieri io ho ancora qui la parità di ieri, ce l'ho ancora.
0: Ti è rimasta indigesta, perché poi è arrivata all'ultimo voto.
1: Appunto.
0: Piuttosto andiamo a sentire un po' di messaggi e a leggerne altrettanti.
1: Preferite una serata karaoke oppure ballare? Ballare si intende poi qualsiasi genere.
0: Che sia una discoteca, che sia anche una baliera, anche il liscio è ballare.
1: Alle feste, anche di paese.
0: Festa di paese, matrimonio, quello che è.
1: Paolo da Ardesio scrive: karaoke tutta la vita, grazie, il voto è per me. Poi Luigi invece scrive: io preferisco andare a ballare, voto Francesco, però qua sappiamo che c'è un certo feeling tra Luigi e
0: perché
1: Francesco.
0: Perché è interista, secondo te mi dà il voto, casomai mi dà una... Allora mettiamo il tricolore qui, anche quello sopra della maglietta.
1: Sottovaluti. Diciamo quanto il calcio possa incidere anche
0: ma
1: in queste cose.
0: Ma non è vero, dai,
1: qua,
0: è una cosa diversa. Vediamo invece questa amica.
2: Allora, premettendo che io sono un'animatrice, quindi organizzo i karaoke anche nei locali, io mi diverto decisamente di più a fare il karaoke che il DJ set. Quindi direi una serata karaoke.
1: Grazie.
2: Ciao a tutti, Valentina da Bergamo.
0: No, vabbè, ma Valentina, l'ho capito, fai l'animatrice nei locali e poi cosa fai? Quindi fa l'animatrice di karaoke, fa la cantante.
1: Anche o l'organizza. Comunque mi era venuto un po' di ansiettina perché ha detto premettendo che però mi piace più ballare.
0: Infatti mi ha illuso. Continuate.

0: One Match, lo zio Francesco Nasti e Andrea Brum Brum Ferrari. Ci stiamo sfidando su un tema molto molto interessante che riguarda le serate, il divertimento, lo svago, la spensieratezza. Se dovete divertirvi davvero una sera, appunto, preferite una serata karaoke con ignoranza, si canta a squarciagola, oppure preferite l'atmosfera del ballo, preferite ballare con i DJ? Voi da che parte state? Il numero è 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Ogni sera, dalle 23 all'alba,
3: immergetevi in Number One Nights.
2: La selezione di Radio Number One, fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Runway, Lady Gaga, Doechii su Radio Number One. Stiamo discutendo se sia meglio, più divertente in One Match oggi una serata karaoke. Tra l'altro stasera andrò al karaoke.
1: Io è lì che volevo arrivare. Quindi tu oggi hai testato il polso degli italiani per sapere se stasera la tua serata sarà vincente o meno.
0: Ma sarà vincente a prescindere. Dall'altra parte invece la serata con DJ, musica da ballare.
1: Adesso ti sei mai sentito tu? Perché tu quando canti anche nei corridoi non ti senti, non ti ascolti. Noi ti ascoltiamo.
0: Ma guarda, cioè, che non è questione al karaoke, non è il festival di San...
1: Questa Sannazzo. È la tua voce.
0: Guarda che non è il karaoke, non è il festival di Sanremo o l'Eurovision, dato che siamo in tema stasera.
1: È un po' Eurovision.
0: Il karaoke si ride tantissimo perché non serve saper cantare e conta proprio il divertimento puro, no? Non la perfezione. Mentre, cioè, piuttosto che andare lì dal DJ
1: a ballare che, quello calacci lì, dillo,
0: sì,
1: dai.
0: Che sono noiosi come un po' la musica che mettono alla fine, no?
1: Cioè la mia musica sarebbe... Allora intanto scusatelo, non sa quel che dice il ragazzo un po' disabituato ad ascoltare musica, perché allora Avicii un genio, possiamo parlare anche dei Black Eyed Peas, ma anche di Bob Sinclair, c'è tanto di quella musica bella.
0: È vero, è un genio, però se me la mette lo zio Nasty non diventa più un genio, ecco, diciamo.
1: Cioè, tu vuoi discriminare

0: Ma ti, non l'hai voluto? Allora ascoltati questo messaggio, perché a me piaceva proprio un sacco come lo dice.
1: Ballare, ballare, ballare, saltare, ballare. Oh. Ciao Sammy da
2: Bengo. Ciao, vieni ciao. A ballare in Puglia, Puglia.
3: Ma vedi cosa Puglia. Dice? Non dice vieni a cantare karaoke in Puglia, Puglia, dice vieni a ballare in Puglia.
2: Sì,
3: Puglia.
2: Ma lo dice una canzone che tu canteresti al karaoke, non che balleresti. Vedi che tutto torna lì.
3: Ma guarda, oggi è difficile, difficile, difficile. Continuate a votare, perché il contendere serata più divertente, karaoke o discoteca, sta dividendo l'Italia e gli
0: dividendo.
3: Italiani. Dividendo, è vero? Sì, lo possiamo dire alla russa come ieri sera, sta dividendo.

0: Emily Sandé. mi sono sentito un attimo in un'altra stanza, stavo ballando. Allora, Emily Sandé, stiamo parlando di ballare o di karaoke.
1: Sì.
0: Voi da che parte state? Allora, intanto ti vorrei citare, giusto, non so, I Got the Feeling, che tra l'altro è la canzone più usata per far ballare le persone ai matrimoni. Sapevi?
1: No.
0: I Got the Feeling.
1: Se mai dovessi sposarmi solo perché hai detto questa cosa, non la metterò proprio.
0: Ah sì, ma non lo deciderai tu casomai, lo deciderà il DJ per far ballare tutti.
1: Ma non credo,
0: poi,
1: perché scusa, il DJ è pagato dal sottoscritto e fa quello che dico io.
0: Ho capito, allora non è DJ, è uno schiavo. Love Generation di Bob Sinclair. Love Generation, stack, ta, energia.
1: Non fa così.
0: Proprio uguale, tra lo stesso testo, energia positiva pura. Ascolta, la generazione dell'amore.
1: Ma invece di dire queste stupidaggini,
0: no, cose serissime,
1: non è che metteresti per favore un vocale di quelli che è arrivato? Cioè un vocale, leggo lì, da 15 secondi.
0: Ma vuoi aprire un altro piccolo round round, baby, round round, altra canzone da ballare. Vabbè, no, così era giusto per, ascoltiamo vocao.
2: Quella, buongiorno ragazzi. Allora, no, io sono dalla parte di Andrea Brum Brum Ferrari. Karaoke. Poi a karaoke si può pure ballare. Angela, sì, da Lugano.
1: Grazie.
2: Ciao ciao.
1: È vero, quindi prima cantare e poi ballare.
0: Però questo sarebbe un voto a metà. Perché
1: no,
0: se mi fai karaoke per ballare,
1: In ogni caso, io vorrei anche, visto che state votando quasi tutti karaoke, datemi dei consigli, magari, visto che stasera vado.
0: Cosa devo consigliare? Cosa? Devo darti la scaletta.
1: Quali sono le canzoni che chi ama il karaoke canta
0: montagne
1: di più?
0: Tutte le volte che vado in un karaoke c'è sempre Montagne Verdi. Non ce la faccio più.
1: Un altro must è Maledetta Primavera.
0: Anche Maledetta Primavera. Dai, adesso cambiamo, ti do io un consiglio. Guarda, canta questa stasera quando vai al karaoke. È lui o non è lui?
1: Certo!

0: Sì.
1: Salda Vinci con Per Sempre Sì su Radio Number One, l'abbiamo cantata tutti, anche tu.
0: No, l'hai ballata.
1: Ballata.
0: Allora, l'hai ballata con tanto di coreografia, quindi vedi che il ballo ti tira. Quindi non dire che non ti piacciono le discoteche, perché il ballo ti tira.
1: Ma cosa c'entra questa cosa con diciamo il fatto che questa canzone soprattutto ti faccia cantare, ti fa cantare, no? Più che ballare. Però, insomma, la coreografia di Marcello Sacchetta, insomma.
0: Sai pure il nome del coreografo.
1: È lo stesso che c'è anche a Vienna in questi giorni. Con
0: tu guarda,
1: tutto lo spettacolino.
0: Guarda che sto uomo qui ne sa una più del diavolo. Del diavoletto.
1: Certo,
0: guarda,
1: certo.
0: Che faccio da diavoletto. Senti, diavoletto,
1: sì.
0: Dobbiamo iniziare a fare un po' di conti noi. Quindi dobbiamo ascoltare tutti i messaggi che non abbiamo ascoltato. Dobbiamo leggerli. Voi, nel dubbio, continuate a mandarne. 393-444-044, esattamente. Su quale argomento?
1: L'argomento è una serata divertente, diciamo con gli amici, può essere, no? Con gli amici, preferite andare al karaoke oppure a ballare in discoteca, alla balera, alla sagra di paese? Preferite quindi la musica da DJ, da ballare oppure cantare?
0: Esatto, come diceva Elio, la discoteca con Upiperu!
2: Mezzo. E tu, da che parte stai?
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La grande canzone di Sting dal 1987, We'll Be Together, su Radio Number One. Attenzione, battaglione in one match, arriva.
1: Aia.
0: Li senti i coltelli che volano? Come fanno i coltelli?
2: Poi sono io che ho dei problemi, ma qui...
0: Un momento tradimento, cioè io ti darò delle botte e tu dovrai darmi delle risposte.
1: Così al volo proprio.
0: Così al volo. Allora, intanto il contendere, ricordiamo che oggi è passare una bella serata andando a ballare in discoteca oppure andando a fare una serata cantando a karaoke, punto di domanda. Io ti dico che andare in discoteca intanto aiuta perché fa movimento, vai lì, fai qualcosa di buono anche per il tuo spirito e soprattutto il tuo corpo. Ballare è vita.
1: Io penso che invece cantare sia vita, nel senso che poi è anche divertimento puro e puoi cantare con tutti gli amici, è una cosa molto più da condivisione.
0: Invece io ti dico che la discoteca unisce le persone, ballare insieme è uno dei gesti tribali, quindi ancestrali per essere precisi, più antichi e più unificanti della storia dell'uomo, dell'essere umano.
1: No, col DJ siete solamente spettatori e col karaoke che siete protagonisti.
0: Ma guarda, il karaoke intanto mette pressione, in discoteca nessuno ti giudica perché balli bene o male, c'è sta casino, le luci, le strobo. E invece karaoke canti male, stoni tutti, vai fuori cretino, allora.
1: E ti dico, molto meglio stonati però felici.
0: Stonati, ma cos'è una canzone? Stonate felici.
1: Meglio stonati e felici che guardare questo DJ che sembra che stia pilotando un aereo.
0: Ma lasciate stare il DJ, non sparate al DJ, e ti dico che ballare è proprio un istinto umano. E qui io la chiuderei, rispondimi a questa.
1: Che secondo me al karaoke almeno succede qualcosa. Anzi, tante cose.
0: Purtroppo succedono anche troppe cose. Possiamo ballarla questa si può ballare, balla, che bella,
1: Sombro con Homebreaker su Radio.

0: maggiore vantaggio rispetto alla serata in discoteca, però sono arrivati altri messaggi.
1: Ne sono arrivati un sacco, adesso riusciamo a selezionarne qualcuno?
0: Sì.
1: Vabbè, partiamo da questo da leggere. Leggilo tu che mi
0: dice,
1: piace.
0: Dice, per me ballare, ballare, ballare, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, tutta la notte, no, tutta la vita. Ciao ragazzi, dice Aurora da Cuneo.
1: Perché non abbiamo detto che il ballo è anche... c'è quella parte, il ballo latino, dove ha un sacco di persone appassionate,
0: hanno un bel
1: sì. giro, insomma, è bello, a me piace molto andare a vedere ballare latino, non ballo ma è bello vedere,
0: ma guardi, sì.
1: Comunque, sì. Ce n'è un altro che scrive, Davide da Milano, karaoke 1, disco 0. Vabbè,
0: vai.
1: Voto per te, ma sentiamo quest'audio al volo.
2: Ma quale karaoke? Discoteca per sempre, finché mai. Abbiamo la voglia e la forza di ballare, balliamo. Ragazzi, balliamo, ma che karaoke, ma dai, va via. Ciao, Michele da Milano.
1: Michele da Milano, testina, si balla, Milano, ricordi che te... beh, si balla.
0: È tutto forte. Mente in bilico 393 444 0444, ultimi voti.

0: su Radio Number One, altro che stress. Io sono un po', come dire,
1: amareggiato,
0: alterato, poco convinto di questo risultato. Secondo me a livello demografico non abbiamo beccato un target, perché non è possibile. E dico non è possibile, avete votato o non avete votato?
1: Lo Zirasti se la sta prendendo con gli ascoltatori, e questa cosa non andrebbe molto bene.
0: No, io vorrei chiamare il Jolly Federici, ma tanto c'è più di un voto. Va bene, te lo chiediamo al volo.
1: No, io.
0: E chiedilo.
1: No, per forza vota per te. Comunque.
0: Ma che ne sai? Chiediglielo.
1: Se c'è da organizzare una serata, oppure da andare a fare una serata, se è meglio magari il karaoke, oppure divertirsi col DJ che suona. Cosa vuoi che sia la risposta?
2: Tu sei Fiorello, io no,
0: Per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Vai, vabbè, dai, andiamo verso il vincitore, che è meglio. Ha vinto il karaoke.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ha vinto Andrea Brumbrum Ferrari con uno scarto del quasi 20%, 18 diciamo. Ha vinto il karaoke.
1: E andiamo!
2: Bisogna rifare il conteggio.
1: È tutto vero, ragazzi. Io grazie per avermi votato, anche perché dai, perché andare a ballare mentre siete lì a vedere uno che schiaccia i tasti un po' così.
0: Ma te
1: a
0: fatti
1: caso,
0: i fatti tuoi, sì. Schiacciati i tasti tuoi, canta e noi andiamo a ballare.
1: Senza,
0: perché a noi ci piace ballare.
1: Te ho con te la mia vita.
0: Ma tu sei
1: grazie,
0: sicuro,
1: ragazzi,
0: vero?
1: Grazie. Meglio il gallo, meglio il gallo. Grazie Zio Nasti per aver partecipato.
0: Grazie ad Andrea Brumbrum Ferrari. Ci sentiamo domani pomeriggio alla solita ora,
1: se
0: ore
1: vuoi.
0: 13 per un altro One Match. Adesso c'è il mio socio, l'altro DJ, ovvero Stefano Federici, con il PN1. È tutto?
1: Sì, è tutto. Ciao, grazie.
0: A
1: ciao.
0: Domani, a domani. Bye.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi.

0: pomeriggio, buon giovedì a tutti voi. Mancano pochi secondi alle 2 di questo giovedì. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8. Allo stato non si registra alcuna mutazione del ceppo virale per quanto riguarda il focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. La visita del presidente americano in Cina con temi che vanno dall'Iran ai dazi. Trump ottimista, avremo un fantastico futuro insieme. Xi Jinping avvisa, ci saranno conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Xi ha poi affermato che i due paesi, Cina e Stati Uniti, sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha ribadito. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. In Friuli, tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni di salute, fa sapere la procura piacentina. Non sono stati resi noti ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Troppe cremazioni a Bologna, 18.000 salme nel 2024, 16.500 nel 2025. Numeri così alti che hanno costretto a chiudere i tre impianti del cimitero di Borgo Panigale. Da due mesi i bolognesi sono costretti a portare i propri defunti a Ferrara per essere cremati. Il motivo della chiusura sembra essere soprattutto di ragione ambientale. Le cremazioni inquinano. Napoli prende a forbiciate la moglie dopo una lite. È stato arrestato l'uomo, 66enne, che si trova a Poggio Reale, è stato denunciato per lesioni aggravate. La donna non è in pericolo di vita. Lei e il figlio lo avevano già denunciato diverse volte negli scorsi mesi. Turismo, l'Italia verso il record. Nel 2026 attesi 141 milioni di arrivi per una spesa da oltre 132 miliardi. Le stime di Demoscopica indicano una nuova crescita del settore. Tornano a salire i viaggi degli italiani, mentre il mercato estero vale ormai oltre la metà delle presenze. Internazionali d'Italia, impresa di Luciano Darderi che batte il talento spagnolo Hodar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca a Jannik Sinner affrontare Andrei Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

quarto appuntamento di questa settimana in vostra compagnia con il pomeriggio number one, il PN1. Buon pomeriggio, le 2-3 minuti, fulmini e saette all'esterno dello studio 1, da dove in questo istante, in questo preciso istante, vi sto trasmettendo in diretta in questo giovedì pomeriggio il PN1.

0: italiana dei 10 errori che gli italiani commettono più spesso, ma prima dedicata a tutti quelli che in questo preciso istante sono al volante. Drive safe, guida sicuro, Miles Smith.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.

0: con Miles Smith. Si è aperto il pomeriggio number one, l'appello c'è.
1: Ciao Stefano, ben trovato, io ci sono anche oggi.
0: Grande.
1: A Radio Number One c'è il PN1 presentato da stupefacente, straordinario, il migliore.

0: Il panettone, ci mettiamo dentro anche i gadget del PN1, la Sfinge che per una settimana sarà sua ospite. Grazie Piera.
1: Carissimo, ci sono.
0: Ed è bello saperlo. Salutiamo anche gli amici di Tavernola Bergamasca sulla sponda bergamasca del Lago d'Iseo.
2: Tutti al volante, tutti eccolo. All'ascolto. Qua piove che è una meraviglia. Ma porca
0: non solo,
2: loca.
0: Non solo.
2: Ciao Damiano.
0: Piove un po' dappertutto. Ciao, salutiamo te, amico mio, da Piacenza e tutti gli amici di Piacenza e provincia.
3: Ciao Stefano, buon giovedì.
0: Grazie, oh. Grazie. Grande Pitto.
4: Ciao Ste, Pitto, arrivate in ritardo di corsa, ma arrivato, perciò presente.
0: L'importante è arrivare. Andiamo in provincia di Palermo perché c'è Maria Grazia che ci scrive: buon pomeriggio carissimo, mi sono fatta beccare dall'influenza. Ma è ancora in giro sta benedetta influenza con queste temperature ballerine che vanno dai 26-27 gradi ai 13-14 in 3-4 ore. Soprattutto di sera c'è un abbassamento pazzesco. Ci sono i Maroon 5 a scaldare.

0: Siamo tornati in pieno inverno, c'è pure il lupo. Maroon 5 con la thailandese Lisa, questa è la loro canzone intitolata Priceless. Stavo parlando di maltempo, visto che fa freddo, piove anche all'esterno dei nostri studi. A Barzizza mi scrivono ci sono 11 gradi, a Grandinato vento forte, temporale, il camino è ancora acceso. A proposito di grandinate,
1: ciao Stefano, Matteo di Colnaredo.
0: Ciao Matte.
1: Che sono qui nella zona di Nibbiondo.
0: Com'è?
1: È appena finito di fare una di quelle grandinate, porca miseria. Vabbè,
0: te credo.
1: Ci sono pure io, eh.
0: grazie. Anche in Sicilia mi scrivono, siamo senza voce come in pieno inverno. Dai, arriverà finalmente l'estate, ormai manca poco, il peggio tecnicamente dovrebbe essere passato, anche se ci sono queste giornate che poi ti riportano indietro, giustamente. Poi c'è il mal di gola che è lì, no? Pronto a bussarti alla tua gola. Diamo un'occhiata invece ai 10 errori grammaticali che noi italiani commettiamo più spesso, perché ci sono alcune cose che per molti sì sono difficili da imparare. E questo è quanto è emerso da uno studio che è stato portato avanti da Libreriamo in occasione della 18ª settimana della lingua italiana nel mondo. E a quanto pare, dicono proprio loro, 7 italiani su 10 avrebbero una conoscenza insufficiente della lingua italiana. Quindi gli italiani non conoscono l'italiano, tanto da commettere errori grammaticali davvero banali. Lo faccio pure io, sono in questa percentuale. Apostrofi e congiuntivi soprattutto, si parla proprio di loro, ma anche la punteggiatura. Secondo lo studio, il 45% degli italiani non conosce le regole legate all'apostrofo, il 34% non sa usare congiuntivo e condizionale, il 31% non conosce il corretto uso della punteggiatura. E lo studio si è basato sull'osservazione di 8.000 italiani con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni ed è stato realizzato con la metodologia web Opinion Analysis. E questa ricerca ha permesso di scoprire quelli che sono considerati gli errori grammaticali più comuni tra gli italiani, soprattutto l'H ci va oppure no? Molti italiani se lo chiedono tutt'oggi. Quando

0: La sua canzone estiva che capita proprio al momento giusto con questo temporale, queste grandinate sul nord Italia, ma soprattutto con i 10 errori grammaticali che gli italiani commettono più spesso. Si parla di apostrofi, congiuntivi e soprattutto punteggiatura, ma non sono gli unici errori. Ditemi voi quali sono i prossimi.
1: Ciao Federico, guarda.
0: Ve lo faccio risentire.
1: Ciao Federico, guarda. Veramente non conoscono neanche il verbo avere in italiano. Ciao Claudia.
0: Claudia, tu hai sbagliato qualcos'altro invece.
2: Sai cosa ho notato? Che sbagliano in tantissimi, anche persone con una cultura media, scolarizzati. A posto. Scrivono tutti a posto. Voce del verbo apporre, non certo a posto. Tipo per i trasporti siamo a posto. Loro lo scrivono a posto
0: con due P,
2: però ecco, questo lo sbagliano in tanti
0: e questa cosa ti fa praticamente bruciare qualcosa in testa, eh.
3: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
3: Allora io per quanto riguarda l'H ho sempre in testa una filastroca che mi insegnò la mia professoressa alle elementari.
0: Are, ere?
3: Faceva così.
0: Eh?
3: Are, ere, ire, fanno, l'H fanno scomparire.
0: Bravo.
3: Ato, ito, uto, l'H vogliono in aiuto. Quindi con parole
0: ato, ito,
3: che finiscono con queste lettere è molto più facile usare o non usare l'H.
0: Grazie,
3: ciao, ciao.
0: grazie mille. Secondo voi la situazione potrebbe migliorare oppure peggiorare?
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è? Con qualche minuto di ritardo ho sentito del sbalzi termici,
0: sì.
4: E anche i piccioni non sanno come fare adesso che si sono schiuse le uova, senti.
0: No, vabbè, va.
5: Io sono il professore, attore, traduttore e trattore. Fa rima con Rodolfo il Cuccatore.

0: capolavoro di qualche tempo fa, firmato Shepard, la loro canzone è Geronimo, 14:22, tra pochissimo la Sfinge. Abbiate qualche istante di pazienza, amici e amiche del PNEuro, perché qui la situazione si sta facendo interessantissima.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Buon pomeriggio.
0: A lei.
1: Io, guarda, ho sempre avuto problema con i verbi. Penso che con gli anni abbia un po' migliorato, diciamo. Però in quinta elementare mi ricordo che la maestra mi ha consegnato, diciamo, il compito. Quando l'ha corretto avevo preso zero spaccato. Speriamo che dopo 50 anni sia migliorato,
0: non,
1: spero.
0: Non credo.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Scusa, con tutto il rispetto, ma sei preso zero 50 anni fa, non so, almeno tu che abbia fatto, cioè, dei corsi, però la situazione da migliorare, beh, ma io voglio credere che la situazione possa essere migliorata per gran parte delle persone che 50 anni fa avevano zero in italiano. Magari potrebbe anche essere migliorata, chi lo sa.
2: Ciao Stefano, e qual è con l'apostrofo?
0: Come?
2: E qual è con l'apostrofo?
0: Il qual è con l'apostrofo, il qual è con l'apostrofo. Grazie. Ciao, anche per questo Viviana. Tuo vocale. Grande Viviana.
3: Ciao. Io faccio il serramentista e sì. Mi sento spesso dire, invece che zanzariera, perché esistono le zanzare, mi sento dire zanzalliera con la L. È un po' come cortello invece di coltello. Riccardo da Sozzara. Ciao.
0: Se ti dicono zanzalliera, probabilmente te la ordinano dalla Cina.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Qui a Livigno ha nevicato. Io sono Mirko.
0: Grande Mirko, salutiamo te, gli amici di Livigno. Tra pochissimo dall'Egitto il collegamento con la Sfinge per l'enigma. Su Radio Number One,
5: sei il PN1. Entra nel mondo di Radio Number One.

sulla statale 3, la Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, dove si segnalano code tra Gello e Navacchio Visignano a causa di un incidente in direzione Pisa, mentre sulla 4 Torino-Milano vengono segnalate code a tratti tra Pero e Molino Dorino in direzione Milano per traffico intenso. Sulla 50, la tangenziale ovest di Milano, il traffico è rallentato tra Terrazzano e Trezzano verso la 1. Ci sono invece veicoli fermi e lavori sulla 7 Milano-Genova con personale su strada per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Sulla 1 Milano-Bologna si segnala perdita di carico tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano, prestare la massima attenzione. Sulla 10 Genova-Ventimiglia lavori in corso in più tratti in entrambe le direzioni. Condizioni meteo, attenzione temporale sulla 1 Milano-Bologna tra Milano Tangenziale Est e Fiorenzuola, ed è segnalata pioggia anche sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Varese, con vento forte invece sulla 26, diramazione Predosa-Bettole tra Cravellona-Toce e la 7. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Monica, Self-Aware è il titolo di questa canzone. Siete su Radio Number One, vi accompagno a Ginevra, perché proprio lì, perché a Ginevra un cittadino ha chiamato la polizia perché l'orologio del campanile era in ritardo di 3 secondi. Si sa, la puntualità deve essere svizzera. E Ginevra è il cuore dell'orologeria mondiale, sono riuscito a dirlo, orologeria mondiale, ospitando eventi di rilievo come Watches and Wonders 2026. E in Svizzera si sa che la puntualità è presa estremamente sul serio, al punto che un ritardo di 15 minuti spesso richiede addirittura delle scuse formali. Esagerati, però salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, soprattutto dal Canton Ticino, e se ci fosse qualcuno collegato da Ginevra con l'app è pregato di battere un colpo. Ecco qua, quindi questo cittadino ha fatto bene secondo voi a chiamare la polizia perché l'orologio del campanile era in ritardo solamente di 3 secondi? In Svizzera dicono sì, bisogna segnalare anche questo malfunzionamento. Pazzesco. I miei treni? Gli aerei? Vogliamo parlarne. Altro che scuse formali qua. Dei veri e propri risarcimenti.

0: Veloce così, è uno spettacolo di canzone sia prodotta da David Guetta, Titanium 4:38. Stavo commentando quello che è successo a Ginevra, dove un cittadino ha chiamato la polizia perché l'orologio del campanile era in ritardo di 3 secondi. Questa precisione svizzera. Sentiamo invece cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
1: Io, se fossi stato il poliziotto che è stato chiamato, avrei arrestato direttamente lui.
0: Addirittura.
2: Magari devo fare anch'io lo stesso, se per caso i piccioni svegliano con 3 minuti di ritardo.
0: Va bene, dottor Piccione, un abbraccione a tutti quelli che stanno commentando questa notizia incredibile con questo cittadino che per 3 secondi di ritardo dell'orologio del campanile ha avvisato le forze dell'ordine. Evidentemente in Svizzera fanno questo, perché giustamente loro sono molto più puntuali rispetto a noi italiani.

0: intitolata Runway, una delle tante tracce presenti nel film Il Diavolo Veste Prada 2. Siete su Radio Number One, stavamo finendo di commentare quello che è successo a Ginevra con questo cittadino che ha chiamato la polizia perché l'orologio e il campanile era in ritardo di 3 secondi. Pazzesco, eh?
1: Certo, deve essere sicuramente uno pignolo. Mi hai fatto venire in mente, Stefano, il personaggio di Carlo Verdone quando aveva la moglie che si chiamava Magda, che doveva essere tutto preciso. Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Marina in auto diretta verso Padova. Salutiamo tutti quelli al volante come te, Marina. Luciano da Torino ci sta ascoltando, grazie Luciano. Marica da Genova, puoi salutarmi in diretta? Ecco fatto, ciao Marica, un abbraccione a te, agli amici di Genova e quelli della Liguria che ci ascoltano ovviamente qui su Radio Number One. Patrizia e Michele da Ferrara presenti, Mirko e Alessandro da Firenze, salutiamo gli amici della Toscana, Loredana da Milano e tanti altri ci stanno raggiungendo come sempre al 393 444 0444. Tra pochissimo l'ultimo quarto d'ora di PN1
2: su Radio Number One. C'è PN1.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Sabato 16 maggio alle 16, sul 9.

una delle prime hip hop romantiche, hip hop rap, con questo pezzo con Paola Folli, che fu un tormentone nel 1996, conquistò anche il disco di platino. E salutiamo naturalmente gli Articolo 31 con Così Com'è, visto che oggi nel 96 usciva proprio questo pezzo, anche questo album, ed è il primo vero disco di diamante del rap italiano, che oggi compie 30 anni. Augurissimi. E Così Com'è degli Articolo è stato il primo album rap italiano a superare le 600.000 copie vendute. È un numero enorme, signori, per l'epoca, senza streaming né social, e nel 96 risultò addirittura tra i dischi più venduti in assoluto dell'anno, circa il quinto posto. E complimenti agli Articolo 31, appena sentiti qui su Radio Number One. 16:51, avete voglia di muovere il piede?

0: L'ultima canzone del giovedì pomeriggio con il PN1 qui su Radio Number One. Non mi resta che ringraziare voi per aver giocato, per avermi accolto anche oggi all'interno delle vostre abitazioni, all'interno dei vostri studi, all'interno delle vostre automobili, attività lavorative, eccetera. Tornerò domani per il venerdì con Michela Persico e il PN1 Plus. Da Stefano è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio a tutti voi, sono le 17 qui su Radio Number One, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Oggi la Aquisgrana è stato insignito del premio Carlo Magno Mario Draghi. Un riconoscimento col quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee, perché il rapporto Draghi sulla competitività, come spiegato dal presidente del premio Armin Laschet, va finalmente implementato. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe. Serve un federalismo pragmatico, ha detto l'ex presidente della BCE, al quale è stato conferito un lungo applauso. Il premio consiste in 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Visita pastorale alla Sapienza di Roma per Papa Leone XIV, accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza. Agli studenti ha detto: chi cerca la verità cerca Dio, siate artigiani della pace. In seguito il pontefice ha fatto riferimento all'attualità. Il mondo è travagliato, ma il futuro è ancora da scrivere. Le guerre sono inquinamento della ragione, il riarmo non può chiamarsi difesa, ha proseguito Leone. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro assieme, ha detto Trump a inizio summit, per poi chiedere all'omologo cinese un aiuto per convincere Teheran a mettere fine alla guerra avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Sono altre però le priorità di Xi, tra cui il Taiwan, paese che la Cina rivendica come parte del proprio territorio, e da Trump punta ad ottenere una posizione più netta contro l'indipendenza dell'isola. Se la situazione sarà gestita male tra le parti, c'è il rischio di un conflitto, ha detto Xi Jinping. Calcio, il weekend si avvicina e ancora non ci sono certezze su quando verranno disputate le 5 partite della penultima giornata di Serie A che valgono la corsa Champions. Dopo che la prefettura di Roma ha spostato il derby dalla capitale a lunedì sera, la Lega Serie A ha presentato un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di giocare domenica alle 12, posticipando a 17:30 la finale degli internazionali di tennis. Sorteggiati intanto i quarti di finale playoff di Serie C: Casarano Union Brescia, Salernitana Ravenna, Potenza Ascoli, Lecco Catania le partite. Si gioca domenica 17 maggio l'andata e mercoledì 20 il ritorno. E agli internazionali di Roma, tennis, Jannik Sinner con un secco 2-0 si sbarazza anche di Rublev e accede alle semifinali, se la vedrà con il vincente del match tra l'andaluce e Medvedev. Intanto è arrivata la notizia che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente domenica per la finale del tabellone maschile. Sesta tappa in corso del Giro d'Italia da Pestum a Napoli, frazione pianeggiante con sgambata anche sulla costiera amalfitana e passare alla finale in piazza del Plebiscito a Napoli. Altra chance per i velocisti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
3: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: giovedì 14 maggio a tutti voi, donne al volante in una versione un po' diversa, individui al volante, chiamatela un po' come volete, perché io sono Agnese, ma con me oggi e anche domani c'è Gabro.
1: Buonasera. Ma ciao, buonasera a tutti, eccomi. Sì, per l'occasione ho messo i tacchi, adesso li tolgo un attimo e partiamo.
0: Finalmente ti vedo con i tacchi, è il mio sogno da quando sono bambina.
1: Come stai? Siamo pronti? Si mette la prima, si parte in quarta, che si fa qui?
0: Qui di solito si parte in quarta, però oggi mettiamo la prima perché sennò ci fonde il motore. Quindi va bene così, partiamo subito con la musica e arriva subito Safe e la sua Buona Domenica.

0: Domenica qui su Radio Number One, donne al volante, individui al volante, Agnese e Gabro per questa giornata di giovedì 14 maggio, ma anche per domani venerdì. Buongiorno, buonasera ormai Gabro, ormai
1: è quasi arrivato il weekend, buonasera a te, sono pronto, oggi e domani farò 5 ore di diretta.
0: Guarda, sei un drago, fatelo dire, perché in pochi ci riescono e il nostro Gabro ce la farà al meglio. Ma noi donne al volante oggi vogliamo iniziare con un selfie che ha scatenato, nel vero senso della parola, il web.
1: Viralissimo proprio?
0: Viralissimo.
1: Di quelli di milioni e miliardi di mi piace?
0: Esattamente, stiamo parlando del selfie che Anna Pepe, la cantante di Désolé, di Bando, di 30 gradi, insomma tantissime hit, vere e proprie hit.
1: La vera Betty,
0: lei ha scattato un selfie, una foto con niente po' di meno che il signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Bellissimi, se non l'avete vista andate a cercarla perché è veramente fantastica. Due generazioni a confronto, devo dire che inizialmente mi ha fatto pensare anche a quelle situazioni, no? Il pranzo di Natale quando siamo tutti in famiglia. No, bella, bella, veramente due persone diversissime completamente che però si sono ritrovate anche in occasione dell'anniversario della SIAE, era giusto?
0: Esattamente, era il 145esimo anniversario della SIAE e insieme ad Anna c'erano tanti altri artisti come Gianna Nannini che ha in un video, peraltro c'è un bellissimo video in cui lei dà un bacio sulla guancia timido a Sergio Mattarella, altre anche Caterina Caselli, c'erano Riccardo Zanotti, Diego Bianchi, insomma c'era davvero tanta gente, tanti artisti. Ma noi vogliamo farvi quindi una domanda, perché qui è stato un po' come aver fatto la foto quasi con il proprio idolo, perché no?
1: Sì, la foto del secolo.
0: La foto del secolo. E quindi qui ci va un po' la domanda: ma volete magari fare, qual è quella persona con cui vorreste fare a tutti i costi una foto? Un VIP, che sia chiaro, un VIP. Magari Gabriele Marmo, magari proprio lui.
1: Potrebbe essere, ma non credo. In ogni caso, fateci sapere al 393-444-0444. Io qualche idea ce l'ho, tu?
0: Ma sì, anch'io. Poi magari c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che davvero la foto è riuscita a farla. Ma prima Robbie Williams con She's Madonna.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui su Radio Number One, anche noi donne al volante in una versione un po' diversa, diciamo così, con Agnese e Gabro, volevamo capire qual è il vostro VIP con cui davvero vorreste fare una foto. Ve l'abbiamo chiesto al 393 444 0444. Ci sono arrivati tantissimi messaggi,
1: siamo molto curiosi, io direi di ascoltarne subito qualcuno.
0: Va bene, andiamo subito allora.
2: Diana, allora io ho la foto con Totti, De Rossi, Nainggolan, non mi ricordo.
1: Di Filazio per caso, Fabiana?
2: Perché mio marito lavora nel campo del calcio.
0: Ah, ecco.
2: Quindi ho un po' di giocatori e poi non mi ricordo con qualcun altro. No, non credo, perché non amo particolarmente poi farmi foto con i VIP. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Perché poi è difficile comunque. Io quando incontro un VIP, anche sono un po' teso, dici ma cosa faccio? Sì. Gliela chiedo, gli do fastidio.
0: Esatto, perché poi c'è sempre quella cosa del no, ma magari do fastidio, magari a loro poi cosa gliene frega di me? Però a me frega,
1: no,
0: di
1: esatto,
0: loro.
1: Anche perché li incontri una volta nella vita, se tanto, se
0: esatto.
1: Va bene.
0: Esatto, guarda cosa ci manda Marta. Marta ci ha mandato una foto spettacolare. Lei insieme a Keanu Reeves.
1: Mamma mia, international qui anche.
0: Ragazzi, cioè, incredibile. E poi abbiamo Davide che ci dice: ciao ragazzi, io vorrei fare una foto con Angus Young, uno dei fondatori degli SDC. Quella sarebbe molto bella.
1: Una foto storica, sì, bella rock.
0: Esatto, epica. Dai, sentiamo un ultimo messaggio.
3: Ciao ragazzi, io due foto volevo fare nella vita. Una con Ozzy Osbourne, ma non è più possibile.
0: È vero.
3: E l'altra con Kevin Schwantz, che è un pilota anni 90 della 500, e con lui sono riuscito 15 giorni fa a Misano, ho fatto la foto con il mio mito Kevin.
1: Grande,
4: grandissimo.
3: Molto contento. Ciao.
0: Beh, meglio di così, direi che è favoloso, veramente favoloso. Come Anna, insomma, Anna Pepe è riuscita a fare un selfie insieme a Sergio Mattarella. E voi, c'è qualcuno con cui davvero vorreste fare una foto? 393 444 0444.

0: Slow It Bone, Benson Boone su Radio Number One, mentre state ascoltando Le Donne al Volante, un po' diverse, Gabro e Agnese a tenervi compagnia fino alle ore 20, e stavamo parlando di un argomento che ha fatto arrivare tantissimi messaggi, cioè ma voi con chi vorreste avere una foto? Con quale dei vostri idoli?
1: C'è Alice da Milano per esempio che ci dice: io senza pensarci due volte farei una foto con Alfa. Beh, Alfa anch'io. Io ho una foto con Alfa, aspetta.
0: Ce l'hai, era passato di qua sicuramente. Sì,
1: era passato di qui, allora avevo fatto la foto. Ma sentiamo voi.
2: Buonasera a tutti. A me ci sono due foto che vorrei fare, che mi piacerebbero tantissimo, perché ci sono tantissimi personaggi. Però due, una sarebbe Jessica Biel, voglio dire, e un altro mio mito che è Jack Nicholson, grandissimo attore. Ciao, buona serata a tutti.
1: Ciao.
3: Aggiungo una terza, Sting.
1: Sting, vabbè, anche con Sting.
0: Chiudere in bellezza, bravo.
1: Esattamente, anche Renato Zero, ci scrivete, ci sta. Tra pochissimo qui su Radio Number One, niente VIP, ma l'appuntamento con il traffico.
4: Su Radio Number One, Le Donne al Volante.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

come l'interprete, e mancava, bisognava completare questa Never Too Much, ed è stata completata proprio in fretta e furia per la serie. Dai, portiamola a casa, dai che non c'è tempo. E pensa che capolavoro invece poi è venuto fuori. Ancora buona serata, in arrivo Sunny 1976, Bonnie M.

dei pezzi più iconici degli anni 90, eh? Non possono mancare gli anni 90 nel nostro viaggio serale del Number One Classic, gli Ace of Base. Doveva essere solo un provino anche questa canzone. Quante, pensate quante grandi canzoni invece nascono, non lo so, quasi per caso, erano destinate ad altri artisti e magari chi le ha scritte o le persone a cui sono state proposte non piacevano e quindi sono passate a qualcun altro. In questo caso doveva essere proprio solo un provino. Gli Ace of Base, che erano una band svedese, avevano registrato appunto nel 1991, quindi l'anno prima, perché questo è del 92, un provino di questo pezzo, una demo in uno scantinato usando una strumentazione diciamo modesta, un sintetizzatore economico, insomma degli strumenti, avevano pochi soldi, non erano ancora così famosi e quindi avevano usato un po' quello che riuscivano, no? E inizialmente la casa discografica respinse il pezzo giudicandolo poco interessante, invece poi è diventato uno dei più iconici degli anni 90. Right Here Waiting, Richard Marx su Number One. Ocean.

chiama Right Here Waiting, questa canzone da pelle d'oca, 1989, abbiamo ritrovato Richard Marx nel Number One Classic che torna tra poco.

ci sono anche gli America nel nostro viaggio musicale di questa sera. Un pezzo del 1975, Sister Golden Hair. Mamma, da quanto tempo non riascoltavo questa canzone? Forse no, dal 1975 no, forse l'ho riascoltata qualche volta dopo, negli anni a seguire, però era veramente da un sacco di tempo. Mamma mia, che bei ricordi. Allora, dagli anni 70 agli anni 80, ed è un po' questa la nostra missione, no? Quello di esplorare questi 30 anni, musica 70, 80, 90, quindi andiamo avanti di una decina d'anni, perché era il 1985 quando i Go West ci regalavano questa canzone, iniziavano la loro carriera proprio con questo pezzo che si chiama We Close Our Eyes, che stiamo per ascoltare. Come pezzo d'esordio, devo dire, non c'è male, ma non è solo grazie al pezzo che ebbero grande successo, perché il video di questa canzone io me lo ricordo vagamente, devo dire la verità, adesso magari me lo andrò a vedere riascoltando insieme a voi la canzone, però era diventato famoso per l'uso di effetti visivi che per l'epoca erano all'avanguardia, no? Inclusi appunto i volti che si trasformano, e insomma un sacco di effetti che per l'epoca, magari adesso rivedendolo, non lo so, adesso vado a vederlo ascoltando la canzone come vi ho detto, però magari vederli adesso con l'avvento dell'intelligenza artificiale, la tecnologia che ha fatto questi passi da gigante, potrebbe risultare farebbe anche sorridere, no? Però per l'epoca era una cosa, mamma mia. Riascoltiamola nel frattempo su Radio Number One, We Close Our Eyes, Go West.

Abbiamo ancora una decina di minuti da trascorrere insieme, lo faremo nel migliore dei modi, come d'abitudine, nel Number One Classic, ascoltando il meglio della musica 70, 80, 90 su Radio Number One.

0: arrivati alla fine del nostro viaggio. È volato come sempre. È sempre un piacere trascorrere la serata insieme a voi, anche se la sveglia domani suona prestissimo e quindi io di solito a quest'ora sono già tra le braccia di Morfeo. Però insomma, per Number One Classic è questo e anche di più, anche molto di più. Ci risentiamo anche domani sera. Vi auguro una buona notte. Ciao a tutti da Manuela Doriani.
1: Number One Classics. La musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a Trovano non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.